piace a tutti.

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
1: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
1: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins, metallo fulcor pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

0: Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins, metallo fu un corpo pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, spazio sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

Femme tutte! Siamo la squadra merda! M-R-D-A-M-E-D-A! Missione estirpare rapidamente giocati assemblati! Appuntato, ma che minchia vuol dire assemblati?

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo niente?
0: E che vuole tornare a casa, schettino? E voi vuole tornare a casa?

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa Bella Vita, porta

Mensch, Mensch, Geld, Geld.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale degli Antropofago e la follia delle Sostanze. Sabato 26 settembre, ore 22, strada del Barocchio 27, Grugliasco. È una festa bella vita, porta

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Lockins. Metallo folcor pesante dalle Alpi Occidentali. Lams, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

questa è Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino. Una giornata benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Tifiamo e tessiamo rivolte.
1: Dalle ore 16, Mokins. Metallo fulcor pesante dalle Alpi Occidentali. LAMS, Torino Doomstoner, Power Porco Trio. Appena scende il buio, Rota de Ferro, collettivo di improvvisazione rumorista industriale da Roma a Caput Mundi. Petrolio, Asti, Dark Industrial, musica d'ambiente ostile.
0: Bar, cibo, bibite fresche e non, benefit per la Cassa Antirepressione delle Alpi Occidentali. Domenica 20 settembre, Spazio Sociale Visrabbia, via Galinier 40, Avigliana, Torino.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Sayonara Bangkok, puntata del 25 giugno 2019, andata in onda su Radio Blackout.
3: Konnichiwa, kono gyoku wa Sayonara Bangkok desu. レディオブラックアウトを聞いてください。ありがとうございました。

primo artista che andiamo a sentire, Yukihiro Takahashi, membro dei Yellow Magic Orchestra. Questa traccia è presa dal suo disco What Me Worry.

come avrete capito, siamo negli anni Ottanta. Takahashi, disco del 1982, mentre invece adesso stiamo ascoltando Carnaval, un singolone bangerone del 1980 di Taiko Onuki. Cantante estremamente famosa in Giappone, soprattutto per quel periodo degli anni Ottanta, dove ha largamente collaborato con YMO e soprattutto con Haruomi Ozono.

bassline sempre di Yukihiro Takahashi. Stesso disco della traccia precedente, 1982, What Me Worry. Questo brano si intitola The Real You.

prossimo brano che andiamo ad ascoltare ve lo anticipo perché non voglio assolutamente interromperlo. Miharu Koshi, Parallelism, un'altra delle cocche di Haruo Miyazaki.

artista particolarmente eccentrica nel panorama nipponico. Questo brano Parallelism, tratto dall'omonimo album pubblicato nel 1984.

come dice Miharu, Scandal Night, il titolo di questo brano 1983, preso dall'album intitolato Tutu dell'anno appunto precedente al precedente album, ed è la sagra della ripetizione.

Adesso il sound si è fatto più corposo, siamo in compagnia di Haruomi Hosono, Living Dining Kitchen.

E adesso lasciamo un bel buco per partire con una bella canzone d'amore, Night Together, Yuji Toriyama e Ken Morimura.

su queste ultime note, Night Together, continuiamo con un altro brano. Junko Ohashi, si intitola Love Affair. Stiamo diventando romantici qui a Radio Blackout.

Allora lasciatevi trasportare da questo groove così sexy verso un condizionatore d'aria, un ventilatore o anche una sacca di cubetti di ghiaccio.

I Get a Dancing in My Feet, il verso più banale della storia. 1984, Junko Ohashi di nuovo, appunto il brano ovviamente si intitola Dancing. L'album si intitola Magical, non fosse per questo testo un po' così, il pezzo di per sé ha un beat eccezionale.

temperatura non è scesa neanche di un fottuto grado. E qui in regia si muore. Soprattutto se cerchiamo di stare dietro a questo basso incalzante. Slime on Goose, Bad Pulse nel remix Padded Cell.

siamo giunti al momento dei saluti. Sayonara Bangkok termina con questo brano da Brisky Poet per voi ai microfoni. Questa era Radio Blackout.

0: posti di blocco, controllori su bus e metro, retate, autovelox.
1: Un numero per prevenirli. 34 666 73263. Cisti. Viaggio informato.

sabato 26 settembre 2026. Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale del

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la consolta.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, eh sì, e quindi ci andiamo a sentire
4: 105.250 FM.
1: Un salutone e un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Sei all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

I'm trying to help.

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: State per ascoltare Resignation Front, fine del mondo e rassegnazione. Andata in onda su Radio Blackout il 23 marzo 2022.
3: .105/250, siete all'ascolto di Liberation Front.
4: At this hour, in this war, the dead still are being counted.
5: The onslaught of cartoons continues unabated following last week's interdimensional breach.
6: Haunted by images of stunned and bloody survivors.
5: The president has declared martial law.

0: come ogni mercoledì che si rispetti, dalle 15.30 alle 17 un po' di sana controinformazione sulla liberazione umana, animale e della terra, e oggi special edition con Pietro qui con noi. Ciao Pietro.
1: Ciao, grazie per questa fiducia mal riposta.

e visitate sempre assiduamente il sito www.radioblackout.org per trovare i podcast delle puntate di Liberation Front e di tutte le altre trasmissioni del palinsesto.

0: come dicevo prima, puntata special edition, perché oggi parliamo di un tema un po' particolare. Mi hanno suggerito di dare il titolo Fine del mondo. Sei d'accordo, Pietro?
1: Sì, sì, solo argomenti allegri su Resignation Front.
0: Abbiamo anche cambiato nome in occasione di questo cambio rispetto ai temi usuali.
1: Sì, per... La liberazione ormai è una cosa del passato.
0: Sì, dobbiamo semplicemente rassegnarci alla fine del mondo. Per cui direi facciamo finire questa canzone dei Cigarette After Sex, che si chiama giustamente Apocalypse, e poi iniziamo con la puntata. Buon ascolto.

E va bene, allora vi reggiamo giusto due righe di appunti che ci siamo preparate per introdurre l'argomento, tanto per capire di cosa stiamo parlando. Parleremo di questo. Allora, quello della fine del mondo è certo un immaginario, un orizzonte, una prospettiva chiave per comprendere l'attualità, l'azione e il pensiero che essa produce. La probabilità assai cospicua che il genere umano non sopravviva a se stesso, che abbia esaurito il tempo, non è solo un dato materiale che rimane in superficie. Non c'è solo lo scioglimento dei ghiacci, gli oligarchi e i miliardari di mezzo mondo che si costruiscono bunker sottoterra e navicelle per abbandonare il pianeta. Non è solo una minaccia che informa e condiziona le agende politiche e di conseguenza cascata tutti i finanziamenti pubblici, adesso che il mese scorso il termine antropocene è stato ufficialmente approvato come era geologica. Non è come dire tutto fuori, l'assenza di futuro è anche una cifra del nostro tempo che penetra nel profondo e sotto pelle, nelle vene e sotto i muscoli ci muove. C'è un libro interessante di Edoardo de Viveiros de Castro e Deborah Danowski che si chiama Esiste un mondo a venire, dove i due antropologi tirano le somme su un tema, quello della fine del mondo nella cultura contemporanea. Ebbene, prendendo a prestito un'espressione di Foucault, la definiscono un'ontologia della nostra attualità. Cioè la fine del futuro, la mancanza di avvenire, ci pone in essere così come siamo oggi. È un orizzonte costitutivo delle nostre soggettività, di tutti e tutte più o meno consapevolmente attraverso diverse classi e fette di mondo, specie in Occidente e nei paesi più esposti ai cambiamenti climatici. E forse in questo caso la retorica cinese della prosperità comune, del sacrificio per le generazioni future, è un'eccezione più unica che rara, che testimonia come in un mondo unico ci possano essere diverse futurabilità, diverse proiezioni collettive e personali nell'avvenire. Ecco allora che l'immagine apocalittica della fine del genere umano è ormai un costante leitmotiv nelle subculture e nei discorsi delle nuove generazioni del mondo occidentale. Tanti giovani adolescenti sono ossessionati dall'estinzione, il più delle volte apatici rispetto alle sorti nefaste di un mondo che non ci sarà più, talvolta rassegnati, altrimenti arrabbiati o comunque pienamente consapevoli che la nostra casa sta bruciando, per prendere a prestito l'eloquente immagine di Greta Thunberg. Quello che è certo è che hanno un'idea a riguardo, la contemplano, la pensano, la vivono, la danno per scontata, sono pronti. Nell'autunno 2021 decine di migliaia di adolescenti a Vienna, Praga e Varsavia si sdraiano per terra per simulare la fine del mondo. Stesso gesto delle giovani coscienze millenariste che durante la pestilenza trecentesca cantavano giro giro tondo e tutti giù per terra. A Milano, a settembre 2021, fuori dalla dalla pre-COP 26 sul clima, i presidenti di Extinction Rebellion fanno suonare per tutta la giornata, ogni ora, una sirena per ricordare che il tempo sta finendo. Quello dell'assenza di futuro e dell'estinzione è una categoria che in Occidente ha contaminato anche la critica e la psicopolitica ormai da tempo. Dai futuri perduti alla lenta cancellazione del futuro di Fischer, dal futuro minaccia all'inversione di segno del futuro di Ben Assayag, alla rassegnazione di Bifo e ancora all'estinzionismo di Alan Weisman, all'accelerazionismo e così via. La guerra tra umani e mondo di Latour, eccetera, eccetera. Ma anche una serie di più insospettabili riformisti come Zizek, che comincia a parlare di apatia rispetto al futuro. E questi pensieri, questi sentimenti non rimangono sulla carta, ma diventano gesti, corpi, decisioni, movimenti, dai Fridays for Future ai suprematisti bianchi del Midwest americano, ammagliati da slogan come Make America Great Again. Eppure quelli che hanno votato la Brexit indossavano cappellini che inneggiavano al ritorno di un futuro glorioso. Volendo potremmo metterci dentro anche il revanchismo di Putin e la rinnovata belligeranza e politiche di potenza dell'Europa. Dopotutto la guerra è uno dei modi in cui le società provano stupidamente a riprendersi dall'umiliazione e dall'impotenza. Ma pure il più democratico Green Deal e il testardo greenwashing appoggiato dai socialisti europei e americani può essere visto come un tentativo di far proseguire un futuro ormai perduto. O che forse rimane un futuro sostenibile solo per pochi, troppo pochi ormai perché possa convincere. A
Allora abbiamo un problema con il futuro, in quello spazio dove il vecchio collassa e il nuovo tarda ad emergere. Forse dobbiamo farne un'altra, forse dobbiamo solo distruggerla o lasciare che si distrugga da sola questa illusione di futuro, questo neoumanesimo e positivismo digitale, questa proiezione dell'umano in un mondo di monopattini elettrici e realtà virtuale. Ma dobbiamo chi? Dobbiamo come? Forse una prima cosa che si può fare, che tenteremo di fare oggi, è quella di tentare di capire come la cancellazione del futuro fa muovere le masse e anche noi lì dentro.

0: E va bene, allora detto ciò, direi che ci possiamo ascoltare un pezzaccio dei Carbonara e Tusa, Senofilia. E... no, che non è Senofilia, ma è Selenofilia. E poi, insomma, partiamo con il nostro puntatone sulla fine del mondo.
1: Buon ascolto.

0: 15:56, continuiamo con questa puntata di Resignation Front e quindi parliamo di fine del mondo.
1: Dai.
0: Fine del mondo, quello che viene più naturale pensare quando si pensa alla fine del mondo è appunto, come diceva l'introduzione che ci ha fatto Pietro, lo scioglimento dei ghiacci o comunque in generale tutte le minacce climatiche, ambientali che incombono su di noi, si fanno sempre più vicine e che rappresentano un po' la materialità di questa estinzione della fine del mondo, lo sgretolamento proprio materiale del mondo che siamo abituati a vivere. Questa musica a tema ovviamente rimanda anche alla minaccia nucleare che oggi, insomma, con le varie questioni belliche che stanno affollando i nostri immaginari, ritornano in vita con una certa vividità. La consapevolezza di queste minacce materiali che porterebbero appunto allo sgretolamento del nostro mondo fisico, del nostro ambiente, provengono da tutti quelli scienziati, tutti quelli esperti che si occupano di tracciare i cambiamenti climatici e il degrado ambientale che da un po' di anni a questa parte è stato riconosciuto essere collegato alle attività umane. L'organizzazione, l'ente più autorevole nel descriverci questi cambiamenti, queste minacce, è l'Intergovernmental Panel of Climate Change, d'ora in poi IPCC, perché è troppo difficile da dire tutto intero. È recente la pubblicazione del suo ultimo report che appunto per chi segue i report dell'IPCC ha un cambiamento abbastanza evidente nel tono con cui descrive l'andamento del cambiamento climatico e i suoi effetti sul mondo che viviamo. Questo ultimo report potrebbe rappresentare la descrizione scientifica della fine del mondo, proprio perché viene messa molto in evidenza l'urgenza di prendere appunto l'iniziativa nel fare qualcosa che possa mitigare i cambiamenti climatici e i loro effetti su popolazioni e ambiente sul nostro globo, ma soprattutto cambia un po' il tono rispetto ai report precedenti, perché stressa molto di più il fatto che molti dei cambiamenti che sono già avvenuti hanno un carattere irreversibile. Per cui non solo la solita, potremmo dire, attenzione sui tempi che si accorciano, con espressioni che si possono leggere sul report, che appunto dicono dei rischi che si intensificheranno presto e avverranno più velocemente. Previsioni sull'andamento del cambiamento climatico e dei suoi effetti che si inaspriscono sempre di più, parlando di impatti a cascata che avranno appunto su varie parti del mondo, anche vicino a noi. E man mano la sfiducia nel fatto che si riuscirà a attuare l'inversione di tendenza che sarebbe necessaria per fare quella cosa molto indefinita in cui tutti quanti però speriamo e che chiamiamo con l'espressione salvare il pianeta. Il report, pur mantenendo un tono comunque scientifico, neutro, oggettivo, comunque presenta un carattere, un tono molto più cupo, disperato e disperante rispetto ai report precedenti. C'è una perdita di fiducia rispetto al fatto che si possa fare qualcosa per evitare le conseguenze più drammatiche del cambiamento climatico. soprattutto l'utilizzo della parola irreversibile, che pure è una parola che anche dal punto di vista scientifico ha il suo significato, comunque denota anche una sorta di disperazione scientifica vera e propria da parte di chi sta facendo questi studi. E infatti è ormai noto il dato diffuso da chi si occupa di studiare anche un po' la sociologia della scienza e appunto l'umanità di chi sta dietro ai modelli e alla ricerca scientifica, che ci restituisce l'immagine di un'ansia diffusa tra gli scienziati dell'IPCC e in generale tra gli scienziati che studiano i cambiamenti climatici. Che sono persone che si interfacciano quotidianamente con appunto dati scientifici che restituiscono la realtà degli effetti dell'inquinamento, dell'aumento del rischio pandemico, della perdita di biodiversità, di tutti gli effetti del surriscaldamento globale, della scomparsa di ecosistemi e di tutti gli effetti che questi avvenimenti molto probabili nel futuro avranno sulle popolazioni che abitano le zone interessate. È quindi naturale che queste persone si interfaccino quotidianamente con l'angoscia che deriva dal fatto di essere consapevoli, più consapevoli degli altri della realtà di questa situazione. Per cui questo è l'aspetto che si confronta con la materialità, con la realtà concreta dell'estinzione. Ma insomma, non è l'unico aspetto della fine del mondo di cui possiamo parlare, vero Pietro?
1: No, non lo è, insomma, noi siamo, diciamo, noi esseri umani siamo in fondo delle proiezioni, no? Viviamo come delle proiezioni, siamo gettati verso il futuro, per cui l'assenza di futuro è qualcosa che rimane poi presente nel presente, no? Che ha un suo impatto anche sulla nostra soggettivazione, sul modo in cui ci sentiamo, sul modo in cui agiamo. E quindi insomma si può tracciare anche una fenomenologia, anche se è un po' una panoraccia che mi ha impedito di dire, però io la dico lo stesso, quindi insomma si può provare anche a fare un po' una fenomenologia della fine del mondo.
0: Ovvero, traduco per i non filosofi, andare a vedere come si manifesta nella realtà, in ciò che, cioè, i suoi aspetti visibili. Nel comportamento, nel modo di vivere questa cosa da parte delle persone.
1: Sì, e anche un po' che novità introduce nelle vibrazioni sia personali che sociali. E va bene, direi che ci possiamo allietare un po' con una musichetta nel frattempo.
0: Sì, stiamo ascoltando Atomic di Blondie.
1: E ascoltiamocelo.

0: E allora dicevamo, gli esseri umani come proiezioni, come esseri gettati nel mondo, e il futuro come assenza che diventa presente nel presente, che ci rappresenta e che quindi ci fa anche sentire in un certo modo, ci fa agire in un certo modo. E forse non è un caso se la psicologia ambientale o la cosiddetta ecopsicologia sta diventando sempre più di moda.
1: Sì, riflettendo anche comunque questa tendenza a classificare e etichettare il disagio psichico, chiudendolo comunque in definizioni, sembra quasi che appunto la depressione ecologica o la solastagia, viene anche chiamata, sia una forma a sé, diciamo, del disagio psichico, solamente dedicata all'ansia rispetto ai cambiamenti climatici.
0: Sì, mi immagino che ne vedremo anche un ulteriore fiorire, no? Di tutte queste etichette, visto che insomma qualsiasi roba che abbia a che fare in questo momento con l'ecologia o comunque con il cambiamento climatico rientra nei canoni di tutti quei progetti scientifici, intellettuali, speculativi finanziati dalle risorse che sono state destinate adesso su questi temi, no? Dall'Unione Europea, dai vari stati. E, allora io devo dire che c'è secondo me un aspetto interessante in tutto ciò, perché già parlare di psicologia ecologica sembra quasi un po' un ossimoro, no? Perché che senso ha una psicologia ecologica, qualcosa che ci immaginiamo che riguarda il dentro, che invece viene mischiato un po' con il fuori, no? E allora qua c'è un aspetto secondo me interessante, perché la tentazione di ridurre fenomeni ambientali, politici, sociali, dandogli un dominio esclusivamente personale o individualistico, è sempre stata un'operazione di mistificazione ideologica su cui si è basata tutta la psichiatria più disciplinante, no? Tutte le varie tendenze disciplinanti o autodisciplinanti per quanto riguarda la scienza psicologica, che poi è una figlia, un'emanazione della psichiatria, si sono basati su questo tipo di operazione. E quindi forse da una parte è interessante, no? La cosa di dire, forse è diventato talmente palese che non stiamo male perché ci abbiamo qualche baco nel cervello, ma perché c'è qualcosa fuori che non funziona, anche le scienze, questo tipo di scienze, sono state obbligate a riconsiderare i propri presupposti epistemologici, no?
1: Sì, un grande traguardo, anche perché non solo appunto non riduce più queste scienze che si occupano di appunto della mente umana a una visione atomistica un po' del soggetto, ma anche seguendo appunto le direzioni che stanno prendendo le scienze che studiano la natura, iniziano un po' anche queste scienze a rendersi conto che si fa parte di sistemi, no? Che quindi anche una mente umana non è una cosa chiusa in se stessa, ma è qualcosa che viene continuamente influenzata e che influenza a propria volta tutto ciò che le sta intorno, quindi includendo anche la realtà naturale, ma anche la realtà sociale in cui è inserita, per cui riflette ciò in cui è immersa e modifica ciò in cui è immersa.
0: Sì, c'è una rinnovata attenzione a tutti quelli che sono i collegamenti tra l'organismo e l'ambiente, no? Un po' seguendo quel dubbio mi viene in mente una scena di Joker di Joaquin Phoenix, dove all'inizio lui si pone la domanda: ma sono io che sto diventando matto o è il mondo che sta diventando matto, no? Allora forse questo dubbio un po' è penetrato anche nelle scienze psicologiche, e questo forse è un bene, vedremo dove ci porterà. Detto ciò, è anche vero che per adesso l'ecopsicologia, o chiamatela come vi pare, è rimasto un po' ancora attaccata ad un paradigma deterministico, per cui c'è appunto il deterioramento ambientale che sta causando l'ansia, la solastalgia, che è definita come una formazione pretraumatica, no? Che è causata dal deteriorarsi dell'ambiente. Il determinismo non è mai una bella cosa, perché insomma riduce la complessità dell'essere umano e appunto, come dicevamo prima, lo incasella in delle etichette diagnostiche.
1: Ma soprattutto se il principale problema di chi soffre di ansia ambientale è semplicemente che il mondo si sta distruggendo nei suoi aspetti fisici, ecco che le uniche soluzioni che si possono pensare per un simile disagio psichico sono: vabbè, o il mondo migliora, oppure non è che noi come società possiamo farci molto. E invece, se si abbraccia una visione un po' più complessa della cosa, individuando le cause in un sistema più complesso che include sì il deterioramento del mondo fisico, ma anche le cause che provocano questo deterioramento, ecco che il quadro clinico e diagnostico potrebbe diventare un po' diverso e dare anche delle risposte che non piacciono a chi tende a semplificare.
0: Sì, questo è appunto un aspetto interessante che va, diciamo, contro anche tutta la sussunzione, no? del malessere psicologico da parte dell'offerta di servizi per il sostegno psicologico e tutte queste varie cose. Questa parte interessante, però, come dicevo prima, secondo me ha anche un limite grande, che è quello di ipotizzare una causalità diretta tra il deterioramento dell'ambiente e gli stati ansiosi della popolazione, soprattutto giovanile, no? Cioè, è vero che c'è un problema di ansia diffusa tra i giovani, detto ciò io non penso che sia semplicemente causato dal deterioramento dell'ambiente, ma forse c'è una causa comune, no? Un fondo comune che determina entrambi, tutti e due i problemi. Cioè, per me l'ansia non è qualcosa, non è una preoccupazione, no? Non è una specie di paura, ma è un andare verso qualcosa, un'eccitazione a cui manca respiro, a cui manca sostegno, ed è quindi un andare verso il futuro in solitudine. E allora forse proprio sotto all'ansia che dilaga e sotto anche al fatto che c'è un'incuria rispetto all'ambiente che sta provocando tutta una serie di problemi anche climatici, c'è proprio questa solitudine di fondo, no? Una competizione super accentuata e una mancanza del senso di non essere gli unici artefici del proprio destino, no?
1: E infatti non è un caso che siccome il problema è principalmente la solitudine di fronte all'insolvibilità di alcuni problemi così grandi come quelli legati al cambiamento climatico, non abbiamo delle risposte puramente individuali come gente che piglia e va a raccogliere la spazzatura sul lungo fiume, ma abbiamo dei veri e propri movimenti per il clima, delle mobilitazioni di massa che appunto, forse anche per rispondere a questo senso di solitudine che si sono delineate. Pensiamo ai Fridays for Future, a Extinction Rebellion. Una delle portavoce di questi dei Fridays for Future ha infatti anche dichiarato che l'ansia individuale con la creazione di questi movimenti è stata trasformata in azione collettiva.
0: Sì, io penso che un po' il grande interesse che c'è stato nelle mobilitazioni nelle mobilitazioni sul clima sia stato dato proprio da questa ricerca, no? Di un orizzonte collettivo che forse nel 2022, quando vengono a crollare qualsiasi orizzonte collettivo, non può che essere quello dell'estinzione, no? Per quanto minacciosa e disperata possa essere questa proiezione nel futuro, forse rimane l'unica condivisibile, no? E che quindi perlomeno ti permette di sognare un futuro insieme, no? Collettivo.
1: Sì, poi chiaramente anche la natura di questi movimenti, di queste realtà di massa che vengono appunto principalmente dai giovani, ha un limite in sé nel fatto che tendenzialmente si richiede sempre la soluzione dei problemi che si sono molto intelligentemente individuati come complessi agli stessi attori che sono responsabili dello sfacelo del mondo, no? Del mondo in cui questi giovani si trovano a vivere, come ci troviamo a vivere tutti noi. Per cui, ecco, forse in questa richiesta alle persone sbagliate, al puntare lo sguardo verso una direzione sbagliata, può essere il limite di queste realtà.
0: Sì, un po' una trasformazione da ansia a collettività che rimane in parte su un piano prepolitico, no? Perché appunto le soluzioni vengono richieste alle stesse persone che hanno creato il problema, e allora in questo senso un po' viene fuori anche un paragone che avevamo ipotizzato prima con altre mobilitazioni di massa come sono state quelle del suprematismo bianco in America, no? Anche loro in fondo chiedevano la restaurazione di un futuro perduto all'establishment, no? E quindi insomma, ovviamente prendendo con le pinze questo paragone, preferirei decisamente trovarmi in compagnia di due o tre Fridays che non due o tre suprematisti, però detto ciò c'è qualcosa che un po' accomuna, no? Questo tipo di mobilitazioni, perlomeno per quanto riguarda la loro visione e richiesta di futuro.
1: Certo, per cui ecco, possiamo un po' chiudere così questo quadro dell'ansia di cui abbiamo parlato finora, magari dando anche un riferimento per rendersi conto un po' dell'entità del fenomeno. Infatti sono stati molti gli studi che nel corso degli ultimi anni hanno individuato questa impennata nelle statistiche, che appunto ci parlano di giovani sempre più depressi, sempre più ansiosi, che presentano proprio sintomi clinici, se vogliamo, di questa incapacità di vedere il futuro e solitudine nel provare questa incapacità. Uno dei riferimenti più autorevoli è il libro Iperconnessi di Tweng, tradotto anche in italiano, che contiene molti dati e molti grafici aggiornati che appunto restituiscono un'idea quasi innegabile del fatto che la sofferenza psichica, soprattutto nelle frange più giovani della popolazione, è in costante aumento e ha subito un'impennata vertiginosa, scusate, negli ultimi anni. Se non hai niente da aggiungere su questo tema, mandiamo un altro pezzo.
0: Dai, mandiamo un altro pezzo e poi magari sentiamo Bifo per parlare di rassegnazione.
1: Dai, allora adesso, mentre prepariamo la diretta, vi mandiamo Time Out di Gonja Sufi. Buon ascolto.

0: Intanto ci chiedono di ripetere come si chiamava il libro citato all'inizio. Si chiama Esiste un mondo a venire, punto interrogativo, di Viveiros, De Castro e Danofsky.
1: Sì, colgo l'occasione per leggere un altro messaggio che ci è arrivato qui al 3466673263, che alla domanda del titolo di questo libro, Esiste un mondo a venire, chiaramente risponde no. Vi leggo il messaggio. Secondo me, se ci facciamo un grande culo di lavoro potremmo salvarci, ma comunque vedere un pianeta cambiato è più ostile. Se continuiamo così sarà una lenta, malata, purulenta, sporca, lancinante agonia. Se lasciamo fare la governance attuale, l'agonia sarà solo più breve e anche radioattiva. Non auspico un meteorite perché gradirei che la nostra Terra si salvasse indipendentemente da noi. Grazie. No, grazie a te per questo messaggio. Diciamo che questo sentimento che trapela anche dal tuo messaggio rientra molto in questa in ciò che stiamo cercando di descrivere oggi, chiamandolo con appunto la consapevolezza della fine del mondo, ha a che fare con i suoi lati più materiali. E insomma, chiaramente hai usato la parola governance, non so se l'hai fatto apposta, comunque è proprio hai centrato un punto, nel senso che l'azione per appunto prendere in mano una situazione così complessa come la mancanza di futuro, sia dal punto di vista materiale che più esteso, è lasciata in mano alla governance, che si limita a escogitare soluzioni che appunto portino a un'efficienza nella gestione invece di andare ad agire sulle reali cause dei nostri problemi. Per cui, finché è la governance attuale intesa in questo modo, che è quella che si deve fare carico e quella a cui ci si rivolge per placare l'ansia verso il futuro, probabilmente le cose andranno come hai prefigurato tu nel messaggio.
0: Sì, sottolineerei anche quello che scriveva l'ascoltatrice o l'ascoltatore, che diceva un cambiamento indipendente, che il mondo si salvi indipendentemente da noi, no? E allora un po' forse questo tema è quello che toccheremo anche nella prossima diretta che facciamo adesso con Bifo, per un po' scandagliare il possibile alla ricerca di un'eventuale possibilità di cambiamento che vada un po' al di là della nostra volontà ed escatologia.

0: E allora abbiamo detto che il prossimo dato, per così dire, fenomenologico che analizzeremo in questa puntata sulla fine del mondo è quello della rassegnazione. E abbiamo con noi Franco Bifo Berardi per parlare, per introdurci a questo tema. Franco, ci senti?
1: Ciao, sì.
2: Benissimo, anche noi.
0: Ciao Franco, come stai?
1: Ciao, non c'è male.
0: Dai.
1: In gran forma.
0: Va bene, senti, senti, non so se ci stavi ascoltando, spero di no per te.
1: No.
0: Ok, allora no, insomma, appunto abbiamo un po' dato qualche, orientato un po' gli ascoltatori e le ascoltatrici rispetto a questo tema della fine del mondo, che in realtà noi pensiamo che sia ormai già ben dentro le coscienze, quantomeno a livello subliminale, della popolazione in senso allargato. E abbiamo un po' introdotto anche questo tema della rassegnazione. Ti chiederei di farlo un po' meglio te, visto che hai scritto tanto ultimamente su questo tema. Che cosa intendi tu con rassegnazione e chi si rassegna in questo momento?
1: Ma come sanno tutti, quella parola è una parola, diciamo che non abbiamo mai assunto come una parola positiva. È una parola che significa accettare l'inaccettabile. Questo abitualmente il modo in cui noi pensiamo alla parola rassegnazione. Però io mi sono, in questi ultimi tempi, diciamo soprattutto il tempo della pandemia, Ho riflettuto sulla condizione in cui la soggettività viene a trovarsi all'uscita della pandemia, una condizione che è predisposta ad una depressione su vasta scala. Ecco, a me è sembrato che nella depressione ci sia un significato che può evolvere in un senso positivo, ed è non l'accettazione dell'inaccettabile, ma la risignificazione del mondo. Rassegnazione, in inglese, resignation, ha almeno due significati. Significa chinare la testa, ma significa anche andarsene. Ecco, io ho come l'impressione che dobbiamo trovare un modo per andarcene, senza più attenderci nulla, e dunque rassegnandoci nulla dalle promesse della modernità, che sono tutte morte. Ecco, rassegnarsi alla fine della modernità e al tempo stesso risignificare il mondo delle cose, delle relazioni, delle aspettative. Ecco, questo è il senso che ho voluto dare a quella parola provocatoria, rassegnatevi. Però, se me lo permetti, voglio aggiungere un'ultima cosa.
0: Vai.
1: Per tutto questo tempo io ho ragionato su l'idea che la pandemia costituiva una soglia, un passaggio breve o lungo, e durante il passaggio noi non sappiamo quale sarà il panorama che troveremo all'uscita. Questa era l'idea che avevo, e quindi come molti mi aspettavo, per esempio, che gli interessi della società potessero riprendere valore, che il neoliberismo entrasse definitivamente in crisi, che, per dire così, la solidarietà riemergesse. Ecco, purtroppo devo dire che ora noi abbiamo superato la soglia e ora vediamo il nuovo panorama. Ecco, è questo il nuovo panorama, è ciò che mi fa pensare a cosa dobbiamo ora rassegnarci.
0: Senti Franco, la rassegnazione è anche qualcosa che noi facciamo, ci rassegniamo anche nonostante, no? la nostra volontà. Noi prima abbiamo dato un po', abbiamo tracciato tutto ciò che è probabile, no? Abbiamo dato un'infarinatura di ciò che è probabile aspettarci dal futuro. E questo probabile a cui tu hai sempre opposto un po' ciò che è possibile, no? E mi sembra che ultimamente, un po' in quello che scrivi, in quello che dici, hai abbandonato un po' questa contrapposizione tra probabile e possibile, e mentre ti stai affidando un po' per la tua come dire, sopravvivenza psichica invece all'imprevisto, no? A qualcosa che quindi avviene nonostante la nostra volontà. Mi sbaglio?
1: No, non ti sbagli molto, perché fino al 2016-2017, fino alla vittoria di Trump, fino a quella trasformazione dell'Occidente che ha mostrato un panorama di guerra tra globalismo e sovranismo, no? È dal 2016 che noi siamo dentro questo scenario, che ora precipita naturalmente con la guerra ucraina. E fino ad allora io cercavo di lavorare sulla distinzione fra ciò che è probabile, ciò che è scritto nelle dinamiche della società capitalistica, e il possibile che esiste all'interno della soggettività, che non è una soggettività solo volontaristica, no? È la soggettività della conoscenza, del lavoro cognitivo.

0: nessuna soggettività stia emergendo che possa essere capace di questa liberazione del possibile. E dunque quello che mi rimane è la consapevolezza del fatto che persino nelle situazioni più apparentemente deterministiche, più inevitabili, l'imprevisto può prevalere. E mi rendo conto del fatto che si tratta di una posizione politicamente insostenibile, ma è la sola maniera che io vedo di curare la soggettività. C'è proprio un problema di cura oggi.
1: Sì, forse tu dicevi prima anche che è come se ci fosse un tabù, no? Intorno all'impotenza, alla rassegnazione, è come se ci fosse una visione parziale, come parziali sono tutte le verità, sul mondo, che non c'è permessa, no? Non possiamo guardare il mondo attraverso la lente della rassegnazione. E allo stesso tempo il fatalismo è denigrato e ripudiato nella nostra cultura a favore del volontarismo. Allora, secondo te, cosa ci perdiamo con questa posizione?
0: Cosa ci perdiamo? Ma sai, ci perdiamo il culto della potenza della volontà. La modernità si è fondata sull'idea che la ragione umana può dominare la realtà, diciamo così, eh? In qualche misura è stato vero, perché la scienza, la tecnica, l'industria, la politica, nei secoli della modernità hanno avuto una potenza non illimitata, non infinita, no, però capace di trasformare, di dare senso alle cose del mondo, alle relazioni. Ecco, da un certo momento in poi a me sembra che la potenza della volontà ha cominciato a svanire, a ridursi, a frammentarsi. Ecco, in fondo il passaggio all'epoca della rete, all'epoca digitale, è anche il passaggio verso una accelerazione che è insieme caotica e automatica di tutti i processi comunicativi, informativi, linguistici, affettivi, eccetera, eccetera. Tutto si accelera fino al punto che la volontà umana non è più in grado di ridurre i processi al suo dominio. E, diciamo, il dominio della volontà ha fatto molte belle cose nell'epoca moderna, ma ha fatto anche molte cose tremende. E oggi siamo impotenti di fronte alla bomba atomica. E sai, c'è un tipo che si chiama Gunther Anders, che per me è un grandissimo filosofo del Novecento, che però nessuno l'ha mai preso in considerazione, perché si diceva Gunther Anders è un nichilista, pessimista. Beh, Gunther Anders negli anni 60 ha detto: l'impotenza dell'azione umana si confronta oggi con la infinita potenza della bomba nucleare. E ha detto anche: entro queste condizioni di impotenza dell'umano di fronte all'infinita potenza della tecnica, in queste condizioni noi vedremo tornare il Terzo Reich, noi vedremo tornare il nazismo. E aggiunge Gunther Anders in una lettera del 1962, aggiunge: il Terzo Reich di Hitler è stato la prova generale di quello che sarà il nazismo che vedranno i nostri nipoti. La prova generale in un teatrino provinciale tedesco. Ecco, oggi noi

0: siamo i nipoti di Gunther Anders, stiamo guardando lo spettacolo del nazismo compiuto grazie alla tecnica e grazie ad un collasso psichico della mente umana. E io credo che dobbiamo ripartire di qui. Come? Beh, è difficile immaginarlo, ma è l'unica cosa che per il momento possiamo fare, è ricordarci sempre che quel che ci appare inevitabile può essere dissolto da un imprevedibile. Siamo in attesa dell'imprevedibile, che per il momento naturalmente non prevediamo.
1: Sì, un imprevedibile che talvolta può anche abitare i nostri corpi, no? Un po' come dicevamo per la rassegnazione, che d'altronde ha anche prodotto qualcosa, dei cambiamenti nelle società, no? Penso a quello di cui tu anche hai scritto, della Great Resignation. Penso a questa intervista, no, che hanno fatto a una giovane donna dimissionaria nel 2021, che dice: è vero che in parte questo movimento di dimensioni di dimissioni, no, che c'è stato in America, ha delle sacche di depressione, che però nasce dall'attraversamento delle tenebre, però talvolta le tenebre sono illuminanti e le crisi sono opportunità, nuovi mondi possibili che si prefigurano. Quindi insomma, talvolta questo imprevisto, questa rassegnazione imprevista dalla nostra cultura ha anche cambiato qualcosa nella società americana, no? E quindi volevo chiederti se in questo senso tu pensi che possa avere anche un'opportunità politica, e se l'hai intravista in ciò che è successo negli ultimi tempi rispetto a questo movimento dimissionario e di allontanamento dall'orizzonte capitalista.
0: Ma guarda, a un certo punto io ho cominciato a vedere che la stampa americana usava l'espressione Great Resignation, e mi ha fatto impressione l'ambiguità della parola. In inglese c'è un'ambiguità che nell'italiano non c'è, perché se noi diciamo rassegnazione significa una cosa sola, mentre nell'inglese significa due cose, anzi forse tre, perché possiamo anche intendere la resignation come una resignificazione del mondo, ma lasciamo perdere i voli pindarici, torniamo al dunque. Il dunque è che 4,5 milioni di lavoratori americani hanno deciso di non tornare al lavoro. È un fenomeno nuovo per certi aspetti, che non è solo americano, perché una cosa simile succede anche in Cina, succede anche, mi diceva un amico spagnolo poche ore fa, succede anche in Spagna. Cioè c'è una tendenza a dire: sai cosa, a me di avere un salario a questo punto non me ne importa più, tanto che mondo è questo? Che mondo è? Perché devo investire il mio tempo in un lavoro che è mal pagato, maltrattato e senza futuro? Piuttosto provo a sopravvivere in qualche maniera. Ecco, questo sentimento io lo associo a una cosa che si chiama per me psicodeflazione. Cioè la pandemia ha segnato un momento in cui l'accelerazione neoliberale, che ha perseguitato la mente ed il corpo dell'umanità per 40 anni, costringendoci a correre sempre più veloci, nessuno sa perché, quella accelerazione è finita, perché lo psichismo collettivo si è, come dire, sconfiato. La presenza della morte, il distanziamento, la paura del corpo dell'altro, tutto questo ha creato le condizioni per un abbandono di massa della partecipazione al lavoro, al consumo, alla politica, alla procreazione. Questo è quello che mi è sembrato emergere a un certo punto. Ora, è una bella cosa, ma io non voglio dire che sia una bella cosa o una brutta cosa, voglio dire che è la via d'uscita dalla trappola che il capitalismo neoliberale aveva preparato. Purtroppo adesso la cosa si complica, perché nella soggettività si sta manifestando un aspetto aggressivo, paranoico, violento, che si concretizza nella forma della guerra. Ma probabilmente l'alternativa del futuro è fra psicodeflazione, cioè abbassamento generalizzato dell'energia, diciamo pure depressione, e violenza scatenata del nazionalismo. È un'alternativa che io un po' intravedo, almeno mi viene di vederla così.
1: Sì, infatti un po' la domanda che volevamo farti dopo è un po' se la rassegnazione può prevenire la guerra, quindi insomma se un'elaborazione certo della depressione può prevenire la guerra.
0: Certo che sì, diciamo il punto è proprio questo, che anche nel XX secolo, pensa a cos'è stato il fascismo italiano o il nazismo tedesco, perché sono nati? Perché dopo la guerra in Italia ci si è sentiti come umiliati dalle grandi potenze. Al congresso di Versailles l'Italia viene umiliata, disprezzata, cacciata via, i reduci tornano e non hanno niente, e un senso di umiliazione si diffonde nel paese, come in Germania dopo la guerra, un senso di umiliazione. A questa umiliazione si reagisce rabbiosamente con l'identificazione nazionalista. Questo è quello che è accaduto il secolo scorso, ma sta accadendo di nuovo. Al sentimento di umiliazione rischia di seguire una euforia aggressiva, che è quella della guerra. Per questo io vedo nella psicodeflazione, nell'abbassamento dell'energia, nella rassegnazione, se vogliamo chiamarla così, una terapia contro il panico fascista.
2: Beh, sicuramente è interessante pensare a cosa succederebbe se per esempio schiere intere di soldati russi in questo momento facesse la Great Resignation che abbiamo osservato negli Stati Uniti, per esempio.
0: Sai che sta succedendo? Perché io ho letto su New York Times un paio di giorni fa un articolo, un resoconto, naturalmente bisogna prenderlo con le pinze, perché il New York Times è schierato in una campagna bellicista, non importa, però io ho letto che una cosa che sta accadendo intorno a Kiev è che ci sono dei soldati russi che escono dal loro carro armato e si perdono nei boschi, se ne vanno nei boschi e all'appello successivo non rispondono più. Dove sono andati? Si sono suicidati nel bosco, oppure hanno cercato una casa in cui nascondersi finché finisce l'inferno, oppure tentano di tornare a casa nella neve della Russia. Adesso, che ne so io, ma questo fenomeno merita di essere. Purtroppo, se pensiamo invece al popolo ucraino, in tutte le sue componenti, che prevalentemente sono di destra, non nascondiamocelo. Ecco, però lì è possibile la rassegnazione, è possibile la diserzione? Te la sentiresti tu di dire diserta ad un civile ucraino che con una carabina cerca di difendere la sua casa? Io non lo so. Io credo che disertate sia una parola giusta in ogni condizione, però questa volta mi trema un po' con la voce.
1: Sì, questa è un po' una contraddizione in cui ci siamo sentiti tutte in questi giorni. Poi volevo dirti che rispetto a questo movimento di, come dire, di diserzione tra le fila russe, di questo ho avuto una testimonianza diretta. e in questi giorni sono in contatto con alcune persone là che mi hanno raccontato esattamente questa cosa che stava succedendo nei pressi delle loro case, quindi come dire, ovviamente probabilmente il New York Times avrà un po' pompato le cifre di questo, però è una cosa che effettivamente sta accadendo, come tra l'altro sta accadendo anche tra gli ucraini, insomma ci sono centinaia di persone,
0: ecco,
1: che
0: questo
1: attraversano...
0: lo so un po' meno per, io ho letto sul Manifesto qualche giorno fa un articolo che diceva ogni notte una decina di ragazzi arrivano in una parrocchia alla frontiera per disertare, una decina, cioè mi pare che sia un fenomeno molto limitato, che invece prevalga una partecipazione maggioritaria, almeno mi pare che sia così.
1: Sì, è possibile, purtroppo non è dato a saperci. Va bene, Franco, se non hai altre cose da aggiungere, noi qua abbiamo finito le nostre dubbe domande quiz e quindi ti ringraziamo di questa diretta e ti auguriamo una buona serata.
0: Vi ringrazio per questa chiacchierata che agisce sulla mia psiche come uno psicofarmaco e vi auguro una buona giornata. Ciao
2: Franco, grazie.
0: Ciao.

E abbiamo appena concluso la nostra diretta con Franco Bifo Berardi su Rassegnazione e la sua appunto relazione con la prospettiva della fine del mondo.

0: una chiacchiera molto interessante che ci ha portato un passo oltre la constatazione puramente, diciamo, la pura constatazione della realtà del disagio psichico, dell'ansia nei confronti della fine del mondo, che ha aperto anche delle possibilità sul modo in cui questa manifestazione potrà evolversi nel futuro.
1: Sì, diciamo che quello che ha messo sul piatto Franco è un po' la possibilità che, insomma, non è assolutamente detto che noi possiamo volontariamente fare qualcosa per cambiare le cose, sfuggire anche all'estinzione del genere umano, e che magari il cambiamento avverrà indipendentemente e nonostante la nostra volontà, ed è magari proprio la volontà di potenza umana che tiene in piedi questo mondo così com'è, e forse proprio attraversando l'impotenza invece paradossalmente si apriranno immaginari futuri. E allora per attraversare un'esperienza si comincia dal sentirla, e l'impotenza si sente come rassegnazione, appunto, come dicevamo, e quindi rassegnazione che è un primo passo sicuramente parziale ma forse imprescindibile, anche se deprimente. E quindi, insomma, rimaniamo qua con questa domanda: se l'avanguardia culturale oggi stesse proprio qui nella possibilità di esperire la rassegnazione.
0: L'avanguardia culturale non solo, aggiungerei io, anche un po' l'avanguardia esistenziale, se possiamo definirla così. Secondo me è molto interessante provare a decostruire un po' la retorica, la narrazione della volontà di potenza, quella che anche banalmente è riassunta negli slogan delle scarpe da ginnastica, just do it, o comunque in tutte quelle espressioni che ci dicono che basta agire per risolvere i problemi, basta agire avendo in mente chiaro un obiettivo, dove si vuole arrivare.
2: Istintivamente Istanbul,

0: Ecco, i rossi tramonti che si perdono nel nulla in realtà ci fanno proprio, ci mettono davanti agli occhi il fatto che questa direzione che noi cerchiamo potrebbe anche darsi che non riusciamo tanto a vederla, magari la desideriamo, magari anche la nostra visione politica ci porta a desiderare un certo tipo di direzione, ma la rassegnazione è proprio quello stato in cui anche molto ecologicamente bisogna un attimo alzare le mani di fronte alla complessità del mondo e smettere di proiettarci sopra i nostri desideri senza tenere conto della realtà che ci circonda e della forza che esercita sia su di noi come individui che sui nostri collettivi.
1: Sì, è sempre Franco utilizzava un'espressione, no, per descrivere questo cambiamento di paradigma, che era passare da una concezione della potenza umana espandibile fino agli orizzonti della libertà a una concezione della libertà che è espandibile fino ai limiti della potenza, e quindi in un certo senso questa è un'epoca storica in cui riscopriamo anche i limiti e la complessità del mondo.
0: Anche in un'ottica un po' di demacizzare la nostra visione del mondo, i nostri desideri di intervento sulla realtà, forse il primo passo da fare è un attimo tirarsi fuori da tutti i meccanismi in cui siamo immersi, che creano anche la nostra sofferenza, che quindi è giusto criticare, a cui è giusto resistere, però forse il primo passo della resistenza è tirarsi fuori dal gioco.
1: Sì, questo non vuol dire non far nulla, ma vuol dire costruire le condizioni affinché noi stessi e gli altri possano tirarsi fuori dal gioco.
0: Certamente, non vuol dire non far nulla, ma vuol dire dirigere la propria azione altrove, e forse quell'altrove è molto più vicino, ha molto più a che fare con i nostri affetti, la solidarietà, ciò che noi possiamo creare nelle relazioni che ci toccano più da vicino, che invece in grandi piani di cambiare un mondo che ha assunto dimensioni molto più grandi di quello che una singola persona con una scarsa capacità di interpretazione, non perché la persona è stupida, ma perché la complessità è troppo grande, potrebbe fare da sola.

Rimarcato ancora una volta i concetti chiave di quello che abbiamo attraversato oggi, direi che adesso ce ne stiamo un po' zitti e ci ascoltiamo a finire questa canzone.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
2: Tratto dalla serie podcast Tetralogia della polvere da sparo, Proiezioni di Sisigia. Parole estratte da Fuoco fatuo di Pierre Drieu La Rochelle.

La vita non andava abbastanza in fretta per me. Io l'accelero. La corda si allentava, io la tendo. Sono un uomo. Sono padrone della mia pelle. Lo dimostro.

fuori, nudo, ben esposto. Il cuore si sa dov'è. Una pistola è solida, è d'acciaio, è una cosa. Aderire finalmente alle cose.

Altro, un altro messaggio. Cisti, due macchine di carabinieri in corso Giulio, angolo via Stallatico.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

Sono le 14:47 minuti. Siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaka, Radio Vital, Centro Nazionale, Italia.

Italia. 14h53, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rava Sadara sur Radio Bucca Authentica Nazionale Turin, Italie. Sono le 14:53, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadara.

E vai, Tali. Sono le 15:45 minuti. Siete sempre all'ascolto della trasmissione a Stada A. Radio Bricao, Centro Nazionale, Torino, Italia.

qualche tempo di vigilia politica di colpire dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.

enough.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
1: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

quando è nata la cultura? Questo è molto difficile rispondere a questa domanda. Io immagino questi primi rappresentanti della nostra specie, 200.000 anni fa, 300.000 anni fa, se ci vogliamo spingere un po' più indietro, che è vero che avevano questo gran bel testone, ma non avevano, come dire, avevano una compilazione del software che era molto bassa, quindi non lo potevano usare, come se la natura, centinaia di migliaia di anni fa, avesse selezionato positivamente un organo che ci creava un sacco di problemi, vedi i discorsi che abbiamo fatto prima, ma che avremmo utilizzato al pieno delle sue forze soltanto centinaia di migliaia di anni dopo.

0: So che mi state ascoltando, avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi, paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. E farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile.
1: Radio Blackout presenta letture e analisi da L'alba di tutto, una nuova storia dell'umanità. David Graeber e David Wengrove.

0: E quindi dopo questa presa bene dei Rage Against the Machine direi che possiamo iniziare la trasmissione, iniziando facendovi un po' un sunto di quello che abbiamo raccontato nelle scorse puntate, giusto? Vuoi farci un sunto, Silvi?
1: Sì, allora nelle scorse puntate abbiamo iniziato la lettura dei primi, anzi non la lettura, più il commento e i nostri svarioni sui primi capitoli dell'Alba di Tutto di Graeber. Di Graeber e Vengro, poverino.
0: Esatto, ce lo dimentichiamo sempre.
1: No, perché Graeber è grande star e quindi ci si dimentica sempre che c'è anche Vengro, che peraltro è ancora vivo. Lui, lo salutiamo, assiduo ascoltatore di Radio Blackout.
0: Speriamo che un giorno venga a trovarci a fare, a rilasciarci una piccola intervista.
1: Sì, insomma, stiamo leggendo questo testo dove si parla della nascita della civiltà e si decostruisce praticamente tutto quello che noi sappiamo che abbiamo studiato fino ad ora a scuola su rivoluzione agricole, nascita dello Stato, e dove discutiamo su come in realtà non sono veramente avvenuti tutti questi processi come pensavamo, e che forse ci sono state molte altre possibilità in cui ci siamo organizzati nel corso della preistoria, del paleolitico, del neolitico, e di come l'umanità è molto più creativa di quanto noi non crediamo.
0: Diciamo che è una piccola vendetta rispetto a tutte le stronzate che ci hanno fatto studiare quando eravamo piccole, e adesso mettiamo un po' il dito nella piaga.
1: Esatto, infiliamo il dito nella piaga e parliamo di come non sia veramente avvenuta la rivoluzione agricola, di come a differenza delle teorie russoniane o besiane su una presunta natura umana che sarebbe stata poi traviata dal corso della storia e che ci avrebbe poi portato all'inevitabile adozione di strutture gerarchiche statali, in realtà non è stato così. In realtà ci sono stati molti processi più complessi in cui le persone si sono organizzate anche in società complesse ma non gerarchiche, e in cui l'agricoltura è stata adottata in modo discontinuo, giocoso. Oggi andremo un po' in questa direzione.
0: Certo, quindi diciamo nelle puntate precedenti avete introdotto un po' quello che è il punto focale di oggi, che è sostanzialmente andare a parlare proprio nello specifico dell'organizzazione e di come l'organizzazione di un eventuale stato, di un'eventuale organizzazione gerarchica o non gerarchica, derivasse o non derivasse da l'organizzazione agricola, giusto?
1: Sì, okay. Esatto.
0: Perfetto.
1: E oggi partiamo da un posto in Turchia, da questa città neolitica che si chiama Çatalhöyük o Çatalhöyük. Stiamo discutendo a due ore sulla pronuncia, ma non siamo ancora giunti. non abbiamo ben capito, però insomma partiamo da questa città antica in cui già nel 7400 a.C. circa 5000 persone abitavano, una città in cui veniva praticata l'agricoltura, ed è proprio questo quello che ci interessa di questo luogo, ovvero il fatto che fosse, diciamo, in realtà, come abbiamo detto le puntate precedenti, appunto, in realtà l'adozione agricoltura era qualcosa di abbastanza raro e qualcosa di scelto in modo cosciente, e quindi ci chiediamo perché qui è stata adottata, e soprattutto a partire da quelli che sono stati i rinvenimenti archeologici scopriamo alcune cose interessanti. Innanzitutto, in questa città, inizialmente gli archeologi che cosa hanno trovato? Hanno trovato queste case, tutte costruite un po' una sull'altra in argilla, i cui interni erano piuttosto macabri. Cioè, immaginatevi entrare nel salotto di queste famiglie turche e di trovare tutte le stanze praticamente decorate da dei teschi con delle corna incastonati in tutti i muri della casa. E questo primo elemento, diciamo, un po' macabro. E cos'è la cosa interessante? Che dato che in questo posto si coltivava e anche venivano domesticati gli animali, gli archeologi per molto tempo hanno pensato che questi abitati non fossero delle case veramente, ma dei templi dove veniva celebrata l'agricoltura, la fertilità della terra. Peccato che recentemente degli studiosi, degli scienziati hanno scoperto che non erano degli animali domesticati, queste bestie appese ai muri, ma in realtà erano degli uri selvatici. E questo ha completamente distrutto l'idea che ci si era fatta, ovvero non erano dei templi per la fertilità, perché se c'erano degli uri selvatici non aveva molto senso. E quindi da lì si inizia a capire che forse... quel luogo era un po' più complesso e che forse l'interpretazione che era stata data ci diceva un po' di più delle nostre idee e di come noi proiettiamo, cioè e di come in generale l'archeologia ha sempre un po' proiettato certe idee della civiltà sui luoghi che incontrava. E un altro elemento archeologico interessante di questi luoghi è il fatto che siano state ritrovate molte statuine di figure femminili, e anche queste inizialmente venivano immaginate come delle dee della fertilità. Anzi, cioè, penso che chiunque a scuola abbia studiato in storia dell'arte o in storia le statuine, come si chiamano? Quelle
0: adesso hanno un nome. Manca.
2: Le madri della fertilità.
1: Sì, queste grandi madri della fertilità. E le ipotesi recenti cosa ci dicono? Che forse non erano veramente delle dee madri, e che forse questa interpretazione delle dee madri è più legata a una visione anche un po' vittoriana di presunti matriarcati neolitici. I nuovi studi archeologici o comunque nuove correnti anche storiche ci dicono forse addirittura erano tipo delle Barbie, così scrive Graeber, forse erano delle bamboline con cui si giocava.
2: Sì, o forse a proposito di una interpretazione più complessa dell'agricoltura, in realtà è come se fosse, dovremmo pensare in modo più semplice, queste statuine venivano trovate come buttate in semi discariche e noi ci facciamo i viaggioni mentali su c'erano le grandi madri della fertilità, quando appunto magari erano semplici Barbie e gli uri erano animali che venivano cacciati e eri un figo se li cacciavi e quindi cioè, te li tenevi in casa semplicemente come si tengono adesso i cervi appesi ai muri, sempre macabro però appunto molto semplice, senza farsi tutte queste costruzioni vittoriane, appunto.
1: Sì, no, è ancora. Poi in realtà loro avanzano anche l'ipotesi che potessero essere non delle donne fertili, ma delle matriarche, quindi tipo delle donne anziane. Però ci sono tutta una serie di interpretazioni su questo. La cosa interessante, cioè lo spunto interessante secondo me è che riguarda queste statuine, quello che ci permette di parlare di tutte queste teorie sul matriarcato, no? Perché sono sempre un po' ammantate da una nube misteriosa, e anche perché, come ci dicono gli autori del libro, soprattutto negli anni 90, in cui hanno preso più piede queste teorie, non sono state molto ben accolte, sono state screditate. E infatti una delle studiose che ha teorizzato l'esistenza di un matriarcato neolitico è stata Maria Gimbutas, che è stata un'archeologa americana, lituana, che negli anni 80-90 era una grande autorità in campo archeologico, e che ha avanzato anche un'ipotesi che poi ha preso molto piede anche nella teoria linguistica, l'ipotesi sull'antica Europa e sulle invasioni dei Kurgan, ovvero l'idea che quello che ci dice Gimbutas è che intorno al 3000 avanti Cristo nell'Europa matriarcale, fatta di gruppi sociali paritari dove le donne avevano delle posizioni sociali di spicco, dove venivano venerate, quindi dove veniva venerata una dea madre, e lei a supporto di tutte queste tesi porta insomma tutta una serie di reperti archeologici di animali che in qualche modo dovrebbero rimandare alla dea madre. Ci dice: nel 3000 avanti Cristo questo equilibrio è un po' idilliaco, viene rotto dalle invasioni di questi popoli che provengono dal nord del Mar Nero, i Kurgan, chiamati così perché i Kurgan erano dei tumuli funerari dei guerrieri, appunto erano società guerriere, endocratiche, aristocratiche, che sarebbero stati responsabili della diffusione del patriarcato o comunque responsabili della diffusione anche delle lingue indoeuropee.

0: tra l'altro, rispetto a quello che stai dicendo in questo momento, mi viene da pensare anche al discorso che facevamo poco fa mentre facevamo le chiacchiere per la puntata, riguardo a tutto quello che riguarda il discorso sull'interpretazione e l'aspetto mitopoietico, che poi molto spesso è un po' diciamo la società moderna che produce poi il sapere che riguarda la storia dell'intera umanità, per quanto sia di per sé già problematica questa cosa, produce appunto delle storie che sono interpretazioni su dati che appunto che molto spesso sono pochi o sono comunque non ci possono parlare appunto delle statuine e quindi vanno sempre interpretati, però c'è un limite tra la possibilità di interpretare e quella insomma di riuscire a creare una teoria che sia un po' consistente. Mi fa anche ripensare quello che hai detto rispetto agli anni 90, nel momento in cui appunto queste teorie sul matriarcato vengono un po' rimandate a tutto lo spettro che riguarda le teorie New Age, rispetto al fatto che in quel periodo storico, per diciamo tutte le scienze che cercavano di essere scienza come lo erano le scienze organiche naturali, c'è un gran ripulisti, perché si cerca appunto di andare sul dato, sull'evidence based, e quindi proprio anche da un punto di vista, mi viene da dire, della filosofia della scienza, quello momento particolare in cui appunto tutto quello che per qualsiasi voglia motivo la teoria scientifica entra in contatto con la cultura mainstream suburbana o qualsivoglia, o in questo caso New Age, diventa appunto problematico.
1: Poi appunto se sono uscite miriadi e miriadi di teorie fatte da uomini, e come dice anche Graeber, la cosa che aveva provato a fare la Gimbutas era quello che solo gli uomini sono stati autorizzati a fare, cioè creare una narrazione grandiosa per l'origine della civiltà eurasiatica. E cioè, possiamo criticarla quanto vogliamo, ma dobbiamo criticare anche tutti gli altri, assolutamente. E poi appunto, continuando, la Gimbutas non idealizza questa società, non pensa che il matriarcato sia una forma di dominio appunto da parte del genere femminile, ma ipotizza semplicemente una situazione ideale per cui ci sia una parità tra i generi e il ruolo della donna sia centrale all'interno della società, cosa che non è così tanto lontana da le possibilità che ci sono state nella storia, per cui la madre, la donna che rimane nella casa, la figura rituale è preponderante all'interno di tantissimi aspetti della nostra società e di tantissime società.

E appunto mi ricollego un attimo a quello che dicevate entrambi. Sì, negli anni 90 quello che succede è che le teorie sul matriarcato portate avanti da Gimbutas vengono un po' raccolte da, cioè molte delle sue idee diventano molto in voga nel, un po' in tutto il mondo New Age, anche in vari movimenti sociali che spaziano, cioè insomma un po' filosofici spiritualeggianti, ma in realtà cioè, viene anche ripreso dal cioè, i suoi discorsi vengono anche ripresi da alcuni movimenti ecofemministi, perché appunto cioè, portano un po' al centro il ruolo della donna nella storia paleolitica, e questo è una figata, però appunto quello che è anche vero è che pure la narrazione di Gimbutas è una narrazione mitopoietica come le altre, come quelle che abbiamo un po' smontato già nelle puntate precedenti, no? Cioè anche lei ci presenta un quadro idilliaco iniziale che a un certo punto viene messo in crisi da qualche avvenimento storico che di solito ha nel suo pacchetto, diciamo, il pacchetto sconvolgimento storico comprende agricoltura, stato, maschi cattivi, che è molto semplicistico, diciamo, cioè anche la sua narrazione sicuramente appunto ha della mitopoiesi come quella di tutti gli altri maschi, appunto come diceva Marghe, solo che quando i maschi costruiscono queste grandi teorie, vincono premi prestigiosi, le università gli organizzano i convegni intitolati a loro, quando lo fanno le donne vengono prese di mira da tutta l'accademia come delle pazze, e insomma ed è per questo motivo che a un certo punto il matriarcato analitico diventa la zona accademica vietata, diventa la zona delle fuffaggini, delle boiate, quando in realtà ci sono un sacco di spunti molto interessanti in queste teorie.

0: non c'avevo una laurea.
1: E come dicevamo prima, appunto, cioè non è così lontano da effettivamente la realtà storica effettiva il fatto che le donne siano state centrali nello sviluppo della specie umana. E infatti Graeber parla anche di come mentre la maggior parte degli studiosi parlino dello scienziato, del grande innovatore, dello scopritore nel laboratorio, la maggior parte delle scoperte fondamentali per la sussistenza e la sostenibilità della vita umana su questo pianeta siano in realtà nate e sviluppate all'interno di comunità di donne che appunto intrecciavano i cesti, facevano delle figure geometriche della Madonna e avevano appunto una calendarizzazione in base al calendario mestruale, avevano insomma tutto il mondo era il loro laboratorio ed era un gioco che si scoprivano le cose e si faceva assieme in modo comunitario e non c'era appunto questa idea dello scienziato singolo, maschio, che scopre le cose nella sua stanzetta e appunto invece come dice Graeber poi alla fine nella conclusione dell'Alba di Tutto, invece di un genio maschile impegnato a realizzare la propria visione solitaria, nelle città neolitiche l'innovazione si basava su un corpus collettivo di conoscenze accumulate nei secoli, per lo più da donne, in un'infinita serie di scoperte apparentemente umili ma molto significative. Se stiamo cercando di individuare domande più interessanti da fare alla storia, la prima potrebbe essere: esiste una correlazione positiva tra ciò che di solito si chiama parità di genere, forse sarebbe più indicato dire libertà delle donne, e il grado di innovazione di una società? E, insomma, domande interessanti effettivamente da iniziare a farsi e che aprono la possibilità che un matriarcato, per appunto come poteva pensarlo la Gimbutas, sia effettivamente stato possibile e sia ancora possibile, ecco, perché tanti spunti che ci dà Graeber su quello che è successo nella storia dell'umanità sono anche per aprirci alla possibilità di nuove possibilità che non siano questo stato neoliberale, capitalista, triste e oppressivo, insomma.
2: Sì, certo, poi a proposito di questa cosa, dato che comunque il libro parla di agricoltura e di come appunto si è o non si è sviluppata e mi viene da pensare rispetto alla riflessione che poco fa facevi sui laboratori e che il laboratorio non è uno spazio chiuso ma uno spazio aperto, delle riflessioni che sono abbastanza recenti sul mettere in parallelo il discorso fatto sulle enclosures, quindi sulla chiusura dei terreni per poi loro sfruttamento, e quello che viene invece fatto sul discorso che riguarda l'accademia, quindi quelli che chiamano owners, cioè nel senso di proprietari del sapere, e quindi una sorta di enclosure che riguarda però i terreni dove poi, diciamo, il laboratorio c'è e il sapere tra virgolette viene prodotto, no? Quindi questa sorta di rinchiudere gli spazi del sapere, le possibilità del sapere all'interno di uno spazio preciso, che poi significa controllo, significa alimentare il sistema di produzione neoliberale. Se siete d'accordo, io lancerei un pezzetto che è un po' in discontinuità con questo Ron Carter Saguaro che ci sta sotto e ci sta facendo da tappetino quest'oggi. Infatti adesso vi proporrei un pezzo di Franz von Kog e Man Up Tree che si chiama Asem, che è un remix molto fico, e quindi ci sentiamo tra pochissimo.
3: On the gray skies, we stay high. No silver line clouds. Disenfranchised, villainized now. System marginalized.

0: oggi stiamo facendo il programma che si chiama Un bagno di realtà, stiamo parlando un po' dell'alba di tutto di Graver e Wengrow e direi che possiamo riniziare da dove ci eravamo lasciate e quindi vi lascio lo spazio, vai.
1: Come dicevamo prima, appunto, questa suddivisione del sapere come il laboratorio chiuso, come dicevi appunto anche la divisione della proprietà privata, che noi pensiamo appunto, cioè come tema centrale del libro, che l'agricoltura abbia portato a, per forza, come conseguenza necessaria necessariamente avvenuta storicamente, che l'agricoltura abbia portato alla proprietà privata. E Graver mostra invece come nelle prime zone dove si praticava in realtà era un'agricoltura fatta il più possibile con massimo sforzo, massimo risultato col minimo sforzo, e appunto veniva praticata nelle zone di esondazione dei fiumi, in cui esondando i fiumi creavano territori molto fertili e che quindi venivano poi coltivati con pochissimo sforzo, e questo assolutamente non favoriva l'emergere della proprietà privata, perché non possiamo immaginare di suddividere l'esondazione di un fiume che ogni anno cambia, ogni mese cambia, e quindi bellissimo questo spunto che ci ricollega anche all'idea di Bookchin, di agricoltura per gioco, per cui appunto finché abbiamo potuto non diventare agricoltori abbiamo fatto, perché l'agricoltura effettivamente è un accollo e bisogna sempre starci dietro, e infatti finché abbiamo potuto scegliere l'abbiamo fatto.

Quindi torniamo un po' da dove eravamo partite prima, a Cataloyuk, e proviamo a fare questo gioco. Cioè, il gioco si chiama Facciamo a pezzi la mezzaluna fertile. ovvero vediamo perché questo posto mitico della mezzaluna fertile non era proprio una mezzaluna, e perché anche si chiama, cioè perché la chiamiamo così e perché è così importante. Beh, è così importante innanzitutto perché pare che sia stato uno dei primi luoghi dove è stata adottata agricoltura. Sì, è vero, ma solo fino a un certo punto, ovvero è successo solo in alcune zone di questa grande area. E soprattutto la domesticazione del bestiame è avvenuta in zone, in realtà in altre zone più lontane dalla mezzaluna. Ma quello che ci interessa è che cos'era esattamente questa mezzaluna, come facciamo a farla a pezzi. Ma innanzitutto osserviamo il fatto che si tratta di un concetto moderno, quello di mezzaluna fertile, e le sue origini sono tanto geopolitiche quanto ambientali. Infatti il termine è stato inventato nel XIX secolo, quando le potenze imperialiste europee si stavano spartendo il Medio Oriente, e quindi già diciamo ci sono gli interessi strategici storici nel definire quest'area. E quindi in parte a causa, diciamo, degli stretti legami che c'erano tra archeologia, storia antica e le istituzioni moderne e l'imperialismo, alla fine questo nome è stato adottato da molti ricercatori per designare un'area che è molto grande, che si estendeva, ricordiamo dove si trova, dalle sponde orientali del Mediterraneo, quindi dall'attuale Palestina e Libano, fino alle colline pedemontane dei monti Zagros.

0: Hamas, che si trovano sul confine tra Iran e Iraq, se volete prendete sotto una cartina.
1: Esatto, ma più in generale secondo me a me ha aiutato prima quando me lo spiegavi capire che era quella parte di terra tra il Tigre e l'Eufrate di solito,
0: sì.
1: Che è quello, cioè magari anche un po' di più come stai dicendo tu, però quello che ti fanno studiare alle elementari è quella zona lì.
0: Esatto, però il fatto, cioè qual è che in realtà, cioè sta zona non era una mezzaluna, ma ce n'erano
1: non era nemmeno una mezzaluna,
0: non era manco una cazzo di mezzaluna, cioè ce n'erano due, anche di più di mezze lune, cioè erano più zone, cioè dipende da dove la guardiamo, cioè, e non solo per scherzo, cioè veramente è complesso, anche perché non è una zona pianeggiante, ci sono degli altipiani, dei bassi piani, e appunto che intorno al 10.000 avanti Cristo, alla fine dell'ultima glaciazione, queste due aree, quelle degli altipiani e quelle dei bassi piani, si sviluppano in direzioni anche molto distinte. Appunto nella zona degli altipiani troviamo dei gruppi stanziali di cacciatori, foraggiatori, che hanno delle organizzazioni piuttosto gerarchiche, mentre nella zona dei bassi piani, quindi chiamiamola mezzaluna dei bassi piani, troviamo invece zone molto più, cioè anche più fertili, dove i gruppi non erano affatto gerarchici e dove si coltivava. E anche qui già possiamo vedere che appunto coltivazione e gerarchia non vanno assolutamente di pari passo, come spesso ci hanno indotte a credere. E appunto la frontiera ecologica tra queste due aree non era solo ecologica ma era anche culturale, e c'erano anche molti scambi tra i gruppi che vivevano in queste aree, che commerciavano tra loro, quindi sapevano benissimo che c'erano modi diversi di organizzarsi, cioè, e anzi probabilmente sceglievano coscientemente per differenziarsi dai loro vicini con cui erano magari anche in competizione di scegliere di adottare modalità differenti di gestire la collettività e l'economia.
1: Sì, e se vi state chiedendo perché questa cosa possa essere particolarmente interessante, sicuramente a me viene in mente il fatto che davanti al grande monismo che la storia contemporanea, no, cerca di raccontare appunto la storia dell'umanità come una realtà unica, e anche in questo spazio tra questi due fiumi o un poco più, in realtà appunto c'erano delle grandi differenze possono essere sintetizzate in un unico piccolo capitolo su un libro di storia, in cui appunto in realtà vengono appunto raccontate come società unitarie, molto rafforzate da questa unitarietà della coltivazione, dell'agricoltura, dell'essere organizzati, e questa è la loro forza e il motivo per cui sono uniti. Quindi secondo me anche la cosa che è molto interessante è che da una storia di questo tipo viene fuori che fare l'agricoltura tutti uguali, tutti gerarchizzati, organizzati bene, è la cosa più conveniente, anche per poi nel momento in cui la si studia, no, da piccolo, vedere quel modello come effettivamente e inconfutabilmente il migliore.

0: E appunto in questi tra questi gruppi che vivevano tra le mezzelune mesopotamiche avvenivano vari scambi commerciali in cui l'agricoltura faceva anche parte, però diciamo come complemento secondario a un'economia complessa fatta di raccolte, di scambi, in cui vi erano moltissime opportunità differenti di sostentamento. E appunto sembra che in queste zone l'agricoltura sia iniziata appunto in questo modo, cioè come una delle tante piccole attività di nicchia e di forme locali di specializzazione. Ed è proprio qui, in questa zona, che è stata studiata la domesticazione dei cereali, che dovrebbe essere proprio quel processo che porta poi allo stabilirsi in modo diciamo più strutturale dell'agricoltura come forma di sostentamento. Infatti nelle colture la domesticazione del frumento, ad esempio, che è quella che è avvenuta in queste zone, è ciò che accade quando le piante coltivate perdono le caratteristiche che permettono loro di riprodursi in natura, e tra le più importanti di queste c'è ad esempio la predisposizione a spargere i semi senza l'intervento umano. Cosa succede? Nel frumento i semi di solito sono contenuti in capsule, cioè sullo stelo, sono contenuti in piccole capsule, cioè le spighette, mentre nel frumento selvatico nel frumento selvatico il collegamento tra la spiga e lo stelo va in frantumi e le spighe si librano e queste estremità finiscono nel terreno abbastanza in profondità. In quello non selvatico invece no, non si stacca da solo e quindi è necessario che la mano dell'uomo o della donna, insomma la mano di qualcuno, faccia questo lavoro per la pianta. E cosa ci dicono cosa ci dicono gli archeobotanici che hanno studiato i primi reperti agricoli? Ci dicono che questo processo di domesticazione è avvenuto nel corso di più o meno 3.000 anni nelle zone mesopotamiche, ma invece i botanici ci dicono che più o meno, perché se si decide di compiere volontariamente questo processo di domesticazione, questo lavoro dovrebbe prenderci qualcosa come 20-30 anni, massimo 100, proprio se vogliamo esagerare. E quindi perché cavolo invece questo processo è stato così lungo? Perché questo lunghissimo flirt? Invece di andare subito, insomma,
1: al sodo.
0: appunto, qual è la risposta? Probabilmente, come dicevamo già prima, non si è scelto di coltivare, ma si è utilizzata, cioè le tecniche agricole sono state a lungo tempo un po' degli espedienti secondari di nicchia e gli si è girato un po' intorno, appunto, con vari momenti di avvicinamento e allontanamento. E quindi di fatto una rivoluzione agricola non può esistere alla luce di questi fatti, cioè non possiamo pensare a una rivoluzione come a un processo fatto di così tanti micro avvicinamenti che dura 3.000 anni.
2: Sì, simpatica anche la critica di Graeber ad Harari e a Yuval Harari, che altro studioso pop, direi, che non so, a me non sta molto simpatico, che se ne è uscito con questa teoria che voglio dire, se la Kimbuta è stata criticata per le sue, non so, questa, beh, per cui secondo Harari sarebbe stato state le colture ad domesticare l'uomo, ad essere come se gli esseri umani fossero inciampati nell'agricoltura, nella domesticazione dei cereali ad occhi chiusi, e vediamo che appunto, cioè, nell'arco di 3.000 anni, insomma, sono state fatte delle scelte, e come abbiamo detto prima, finché l'agricoltura non era un peso, un accollo troppo grande, e si potevano avere altre possibilità, veniva tenuta come appunto un'opzione fra le varie, senza diventare contadini e contadine a tempo pieno, perché appunto è poi quello che succede.
0: Sì, anzi, poi in alcuni passi del libro addirittura gli autori ci suggeriscono che abbiano cercato di evitare di domesticare le piante, cioè abbiano fatto attenzione a non portare troppo avanti questo processo di mutazione genetica, perché sennò si rischiava di non poter più tornare indietro e veramente non, cioè, essere costretti a piantare quella pianta, perché sennò da sola non veniva più su.
1: Sì, esatto, secondo me questo è un punto fondamentale, anche perché proprio mette in crisi anche il nostro sguardo su quello che è il mondo dell'agricoltura, cioè nel senso, nel momento in cui appunto tu togli l'agency alla pianta di svilupparsi e crescere in autonomia, tra l'altro su magari suoli completamente diversi e non specifici, poi appunto te la devi accollare, ma te la devi accollare significa che proprio devi poi fare una banca del seme, significa che poi devi avere sempre l'acqua a disposizione, il contesto anche climatico, quello di fascia, insomma diventa tutto molto più complicato. Ovviamente noi diciamo leggi mendeleniane e tutte le disquisizioni che sono state fatte sulla banca del seme eccetera eccetera, ovviamente non abbiamo neanche più, secondo me, la possibilità di avere questo tipo di sguardo sul sistema piante, e forse appunto dobbiamo ripartire proprio dall'inizio per riuscire a vederci qualcosa che abbia un minimo di senso. Ecco, nel frattempo è partito anche un applauso che non era assolutamente voluto, però a quanto pare anche il pubblico di Ron Carter ha gradito insomma queste nostre chiacchiere. Quindi, se vogliamo andare avanti, poi il prossimo punto, Silvi?
0: Sì, no, io in realtà direi ancora due cose sui metodi agricoli appunto in queste zone, almeno quelli che venivano adottati. C'è anche da dire che noi qua stiamo continuando a parlare di agricoltura immaginandoci il sistema base che utilizziamo anche oggi, cioè quello di arare i campi, piantare i semi e poi sperare che la pioggia faccia anche un po' il suo, ma in realtà, cioè, ricordiamoci che queste erano zone alluvionali e che quindi spesso i metodi agricoli erano, cioè, che venivano utilizzati richiedevano molta, cioè richiedevano una gestione diversa, per cui spesso era, ad esempio, come forse lo dicevi anche tu, Marghe, si lanciavano dei semi e poi, diciamo, l'alluvione faceva un po' il suo, e appunto si parla di agricoltura più pluviale, che richiedeva un tipo di gestione diverso, e anche essendo questi terreni che mutavano continuamente, perché i terreni pluviali ogni anno si modificano, era anche un tipo di agricoltura dove i campi non erano, diciamo, privatizzati, quindi dove non esisteva, almeno in questo contesto, la proprietà privata dei campi, ma generalmente si era orientati verso un possesso collettivo delle terre. Poi questo, cioè, non è così semplice a posteriori non è così semplice a partire dai dati archeologici stabilirlo, però sappiamo che in queste prime fasi non avveniva questo tipo di suddivisione delle terre e di privatizzazione.
1: Certo, soprattutto dal momento, scusa se ti ho interrotta, però soprattutto dal momento in cui appunto il territorio era molto morfologicamente influenzato dalle alluvioni, e quindi di conseguenza magari non riuscivano neanche a piantare i picchetti effettivamente per creare una staccionata che delimitava il terreno di una persona piuttosto che l'altra. Tu, Marghe, stavi dicendo qualcosa?
2: Sì, no, sempre collegandomi a questo discorso sull'agricoltura, mentre in Mesopotamia, nelle varie mezzalune fertili, c'era questa situazione ideale per cui si poteva coltivare quando ci pareva, lanciando i semi nel fiume, aspettando che la natura facesse il suo corso, Graeber mostra anche come dopo la seconda glaciazione si crearono delle condizioni molto favorevoli per l'origine dell'agricoltura, ma al contempo si crearono condizioni bellissime per anche i foraggiatori, per cui c'era un'abbondanza, una ricchezza completamente diffuse. Ed è simpatica l'affermazione di Graeber, che dice: con il senno di poi è facile dimenticare che gli agricoltori entrarono spesso in questo nuovo mondo come perdenti culturali, e infatti in realtà riempirono le lacune territoriali lasciate dai foraggiatori, spazi geografici troppo remoti, inaccessibili o semplicemente indesiderabili, per attirare a lungo l'attenzione dei cacciatori, pescatori e raccoglitori, che insomma se la spassavano, e nel frattempo i rimasugli da coltivare per i perdenti culturali, i perdenti dell'umanità, che purtroppo non hanno perso davvero, come vediamo adesso, erano costretti a faticare, a sgobbare nelle zone appunto diverse dalla mezzanuna fertile, e non si sa bene per quale motivo avessero scelto questa strada difficile nella vita, quando c'era tutto il resto intorno che raccoglieva e cacciava e appunto viveva nell'abbondanza e se la spassava.
1: Sì, quindi un'intelligenza superiore dell'agricoltore proprio è dimostrabilissimo.

E quindi direi che vi possiamo lanciare anche il prossimo pezzo, giusto per farvi fare un'altra pausetta e farla anche noi, che abbiamo un po' di tosse. E il prossimo pezzo è Sonic Wonderland di Hiromi e Sonic Wonder, e ecco voi.

0: torniamo in diretta per ancora un quarto d'ora per chiudere la puntata di oggi di Un Bagno di Realtà, e saltiamo subito, facciamo un salto di qualche millennio per riuscire a contestualizzare un pochettino questo discorso che stiamo facendo sull'alba di tutto, in modo da darvi anche un po' l'idea sul perché insomma Wengrow e Graeber hanno deciso di fare un po' questo svarione sulla nascita dell'umanità. In particolare Silvi voleva parlarci un secondo di questa cosa che riguarda l'America del Sud, giusto?
1: Mm-mm,
0: ok,
1: sì.
0: E in particolare l'origine dell'antropocene, quindi vai, ti lascio campo libero.
1: Ma allora, appunto, fino ad ora abbiamo parlato un po' di tutto un periodo storico in cui, diciamo, le attività umane almeno apparentemente non hanno avuto un grande impatto ecologico. Non è proprio così, cioè in realtà da sempre ovviamente l'attività umana o non umana hanno un impatto storico ed ecologico importante, però è interessante vedere come invece in questa era dell'antropocene, che molti posizionano in momenti diversi, almeno secondo molti avrebbe inizio più o meno nel periodo della rivoluzione industriale, ma vogliamo ricordare che invece c'è stato un periodo precedente in cui il corso della storia ha avuto, anzi la violenza coloniale ha non solo piegato il corso della storia, ma ha piegato anche il clima e degli equilibri ecologici globali, quando appunto tra il XVI e il XVII secolo, quindi fino ai 1500 e 1600, si è avuta questa diminuzione delle temperature globali, di cui penso alcune di voi abbiano anche sentito parlare, appunto della piccola era glaciale del 1600, che è molto difficile da giustificare con delle forze naturali. Infatti quello che sappiamo è che molto probabilmente sia stata la colonizzazione europea in America ad aver contribuito a questo fenomeno. Infatti quando forse più o meno il 90% dei gruppi indigeni sono stati sterminati dai conquistadores, le foreste sono tornate a impadronirsi di regioni vastissime in cui da secoli si praticavano forme di agricoltura particolari, come agricoltura terrazze, l'irrigazione, o dove appunto venivano anche bruciati ampi terreni per poi raccogliere. E appunto quindi in Mesoamerica, in Amazzonia, anche sulle Ande, sono stati circa 50 milioni di ettari di terre coltivate sono tornati selvatici in questo periodo. E quindi cosa è successo? Che l'assorbimento del carbonio da parte della vegetazione è aumentato abbastanza per modificare tutto il sistema terra e quindi provocare un raffreddamento globale. E insomma, quindi uno sterminio di massa ha provocato una piccola era glaciale.

0: ritorniamo un po' sui discorsi che riguardano, diciamo, le complessità dei gruppi sociali e le forme più o meno gerarchiche di organizzazione. C'è un capitolo dell'Alba di Tutto che si intitola Città immaginarie, dove appunto si parla di questo, ovvero del fatto che abbiamo sempre, cioè immaginiamo un po' sempre che, e questo ce lo dicono anche molti studi psicologici, che le persone, che gli umani si siano evoluti in piccoli gruppi e che quindi siano predisposti a funzionare bene soltanto in forme semplici, e che appunto quindi la complessità e l'aumento di numero, quindi la gestione di grossi gruppi, di grandi agglomerati urbani, debba per forza richiedere, diciamo, delle solide impalcature istituzionali per far funzionare le comunità più numerose. È un'idea che, insomma, che abbiamo un po' introiettato, per cui ci sembra normale che al salire della complessità allora è necessario strutturarci con qualcuno che ci dice cosa dobbiamo fare, perché non siamo più capaci di metterci d'accordo. Cioè, sostanzialmente un po' questo è il discorso. E i reperti archeologici e gli studi archeologici dicono che non è così, perché ci sono sono stati trovati degli insediamenti di città antiche, molto antiche, dove è evidente che non ci fosse un'organizzazione gerarchica e che quindi già nell'antichità c'erano gruppi umani di 5.000-10.000 persone che vivevano insieme e che sapevano organizzarsi senza la necessità di un sovrano che controllava, insomma, tutta la vita comune. E uno di questi posti molto interessanti, che non si studiano da nessuna parte, cioè proprio penso che nessuno abbia mai sentito parlare, si trova in Ucraina. In Ucraina, tra il 4000 e il 3000 avanti Cristo, sorgevano queste città che vengono chiamate mega city, non nel senso di city città, nel senso di sito archeologico. E uno di quelli più famosi si chiama Nebelivka, si trovano in queste steppe ucraine. E praticamente la cosa interessante di queste città è che avevano una forma circolare con il vuoto al centro. Cioè, immaginatevi una disposizione di tutta fatta di polpa senza nocciolo. Cioè, le case stavano e tutti gli insediamenti urbani formavano un cerchio, con al centro questo spazio vuoto dedicato probabilmente alle attività comuni. È molto interessante, chiedersi perché non l'abbiamo sentito mai parlare di queste città, visto che sono degli esempi molto antichi di insediamenti molto popolosi. E una delle risposte è che innanzitutto, cioè, non sono state considerate come vere città, proprio perché presentavano una conformazione atipica rispetto all'idea urbana urbanizzazione che abbiamo noi.
1: Mega sito anche proprio spregiativo, cioè come un sito, un villaggetto che si è espanso fin troppo, quando mi pare che siano questi i ritrovamenti che hanno un'estensione tipo maggiore della città di Uruk in Mesopotamia, tipo la culla della civiltà urbana, sì. E questi erano più grandi, eppure sono mega siti.
0: Solo che non ci abbiamo trovato, come dire, il palazzo del re, e quindi no, non può essere una città questa roba.
2: Anche ho similitudini con il nostro modo di organizzare le città, come si dice delle città-stato o delle città romane, che sono costruite come anche oggi noi costruiamo intelligentissimamente le nostre città.
0: Certo. E poi c'è anche un'altra questione, ovvero che c'è una risposta, diciamo, più politica al perché non sono state molto riconosciuti questi luoghi, che riguarda il fatto che il lavoro di scoperta iniziale è stato svolto da degli studiosi del blocco orientale durante la Guerra Fredda, E quindi questo, diciamo, che ha un po' rallentato la ricezione e le loro scoperte negli ambienti accademici, diciamo, occidentali. E questo, diciamo, succede, è successo spesso con varie, cioè con vari studi, non soltanto scoperte archeologiche. Il fatto che provenissero in questo periodo da quest'area ha fatto sì che siano state un po' ignorate.
2: Sì, io tra l'altro, a proposito di qualcosa che dicevi poco fa, mi veniva in mente a proposito di tutto il discorso che leggevamo prima, che i due autori mettono all'inizio del capitolo di cui state parlando, a proposito di tutto lo svarione che riguarda i sistemi cognitivi. Mi viene anche da pensare, forse per deformazione professionale, che tutto il discorso che poi viene fatto sulla cognitività e i sistemi cognitivi più sviluppati o meno sviluppati sono anche delle ottime frecce che l'Accademia, diciamo, moderna scaglia contro la possibilità che altre società in tempi più antichi possano aver trovato delle modalità migliori per convivere. Tant'è vero che c'è un'ossessione assurda per quanto riguarda gli encefali, i cervelli delle persone che avevano magari conformazioni cerebrali diverse da quelle più contemporanee, e quindi si va a fare delle speculazioni a dir poco allucinanti, assurde, lombrosiane, sul fatto che ci sia più o meno corteccia prefrontale, quindi dove stanno, diciamo, tutte le facoltà, diciamo, più sviluppate, come le funzioni esecutive, l'attenzione, la memoria, eccetera, piuttosto che mancano, piuttosto che magari altre parti sono più sviluppate perché magari avevano più bisogno di vedere distante, quindi hanno la corteccia occipitale più sviluppata perché dovevano scappare dagli animali selvatici e quindi ci vedevano meglio. E quindi si fanno tutte queste speculazioni che sono a dir poco assurde, come la possibilità, appunto, che queste persone, nella nostra sigla c'è un grandissimo storico che, insomma, introduce questo aspetto, che dice proprio queste persone avevano dei grandi cervelli ma non sapevano come utilizzarli, che anche dal punto di vista, se vogliamo, puramente scientifico, sembra una banalità allucinante, non ha proprio senso di esistere un discorso di questo tipo. Ecco, quindi ha molto più senso invece declinarla, come avete fatto voi durante tutta la puntata, in un'ottica di scelta e della possibilità di vedere il complesso in un modo diverso. Ecco.

è nata la cultura? Questo è molto difficile rispondere a questa domanda. Io immagino questi primi rappresentanti della nostra specie, 200.000 anni fa, 300.000 anni fa, se ci vogliamo spingere un po' più indietro, che è vero che avevano questo gran bel testone, ma non avevano, come dire, era in una, avevano una compilazione del software che era molto bassa, quindi non lo potevano usare, come se la natura, centinaia di migliaia di anni fa, avesse selezionato positivamente un organo che ci creava un sacco di problemi, vedi i discorsi che abbiamo fatto prima, ma che avremmo utilizzato al pieno delle sue forze soltanto centinaia di migliaia di anni dopo.

So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. E farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli. Senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile.

0: confusing. It's a cruel summer. I got my heart broke. Now I'm a sad bitch and I wanna do coke. It's a cruel summer. I got my heart broke. Now I'm a sad bitch and I wanna do coke.
1: L'informazione di Blackout.
2: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
1: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
1: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
2: www.radioblackout.org
1: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: Sei giovane lavoratore.
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago. Il contratto di lavoro che è veramente una merda.
1: Salario da fame.
0: Schiene spezzate.
1: Zero diritti e doppi turni festivi.
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi. Cocoprofago.
1: Mangerai veramente merda.
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi. Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago. Dai ragazzi.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: A seguire, Italia/Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.
1: Ma, col Nesquit il latte è di nuovo grigio e mi sono tornati buboni sulla pelle.
0: Io ci tengo che i miei figli inizino la giornata con il giusto apporto di vitamine, proteine, sali minerali e, perché no, anche un po' di dolcezze. Per la colazione dei tuoi bambini, Nesquit, il cacao in polvere con palline di merda di topo.

0: le 21 e 27, 28 minuti in questo momento.
1: Di domenica 20 settembre.
0: Siete sulle libere frequenze di Radio Blackout 105-250.
1: Per una nuova puntata di No Trip for Cats.

0: Buonasera a tutti e tutte. Buonasera Fra.
1: Buonasera Careca.
0: Si ricomincia, prima puntata della stagione 2026-2027 di Not Three For Cats, dove entrambi i conduttori sono presenti.
1: Finalmente, riprendiamo. Ci abbiamo messo un po' il 20 settembre, avevamo detto inizio settembre, ma vabbè, è andata così.
0: Insomma, l'estate si è prolungata, è stata calda, tratti sofferta, tratti goduta. Diciamocelo.
1: Sì.
0: Questa sera ne parleremo, insomma, parleremo di estate, parleremo di varie cose.
1: Di viaggi, come sempre.
0: Di viaggi, beh, siamo Not Three For Cats, di cos'altro potremmo parlare se non di viaggi? Come potete ascoltare Not Three For Cats? Potete ascoltare su Radio Blackout, alla quale avrete accesso grazie alla modulazione di frequenza dei 105.250 dell'FM su qualsiasi radiolina che abbiate, basta che abitate a Torino o immediati dintorni. Oppure tramite l'internet andate sul sito di radioblackout.org, dove troverete tutte le notizie, tutti gli eventi e i vari podcast delle varie trasmissioni, e inoltre lo streaming per ascoltare Radio Blackout ovunque siate nel mondo, basta che ci sia una connessione internet e uno strumento in grado di captarla. Oppure
1: siamo anche su segnale DAB digitale.
0: Quindi non avete scampo.
1: Possiamo anche dire che tra poco, non sappiamo bene quando, forse cambierà di quella mezza frequenza.
0: Chissà.
1: Che ho spiegato l'altra settimana in modo molto contorto. Comunque non saremo più 105.250, ma forse solo .2, quindi 200, diciamo.
0: Dovrebbe essere un vantaggio per Radio Blackout, perché dovrebbe essere più ascoltabile. Le mezze frequenze sono un po', come si dice in spagnolo, trampose, cioè tendono dei tranelli molto spesso. Le mezze frequenze dovrebbe essere più stabile una frequenza intera. Dovrebbe arrivare tra poco. Ascoltate Radio Blackout per
1: siamo pronti da diversi anni.
0: Beh,
1: forse si è avvicinato quel momento.
0: Ma forse, quanto pare si mormora, si dice che. Quindi.
1: E infatti anche per questo venerdì c'è stata un'interruzione del segnale, proprio per,
0: esatto,
1: questi lavori e controlli, diciamo.
0: Lavori e soprattutto controlli per poter passare di frequenza. Comunque, insomma, continuate ad ascoltare Radio Blackout e verrete aggiornati su questo. Intanto abbiamo una musichetta irlandese.
1: Così, ma
0: sì,
1: un po' di...
0: Buttala su.
1: Sì, ho pensato che
0: era un flauto,
1: non lo so, tra il medievale, comunque.
0: Medievale, sì, potrebbe essere.
1: Sì, caro, sai che con questa nuova stagione posso dirti che la mia vista si è abbassata ulteriormente.
0: Ecco,
1: comunque, Actores Alidos, questo è il nome del gruppo, lo dico la portoghese, magari è spagnolo, Actores
0: so.
1: Alidos. E boh,
0: comunque, niente
1: così.
0: Male, dai. Questa musica pseudo medievale rinascimentale ci traghetta verso il viaggio di questa sera, che è un viaggio non troppo lontano, diciamo.
1: Ma neanche così vicino.
0: Insomma, vi daremo adesso un indizio.
1: Chiaro, perché comunque li vogliamo aiutare, deve essere un indovinello facile, quindi.
0: Figurati. Tu, Fra, sai che esiste un posto nel mondo che si chiama Santa Restituta.
1: Lo so da mercoledì, quindi da pochi giorni. Abbiamo questo meraviglioso nome.
0: Bene,
1: Santa,
0: sì.
1: Restituta.
0: Santa Restituta è un luogo sul pianeta Terra.
1: Che ti restituisce tanto.
0: Tantissimo. E noi vi chiediamo dove si trova Santa Restituta e quanti abitanti ha.
1: Se volete anche darci quest'ulteriore dettaglio, quindi è facile,
0: tirate
1: ma è anche
0: indovinare.
1: Difficile.
0: Abbiamo tutte le app di comunicazione che possiate immaginare, da Sign alla Telegram a WhatsApp ai segnali di fumo. Quindi comunicateci qual è il luogo in cui si trova Santa Restituta.
1: Se c'è anche il giorno del calendario di Santa Restituta,
0: chissà. Se la trovate, se qualcuno di voi, caro ascoltatore, si chiama Restituta, ce lo comunichi al 346-66-73-263
1: o lo 011-249-5669.
0: Noi partiamo col primo brano della serata in tema, ve lo diremo, intanto godetevelo.
2: Well, we know where we're going, but we don't know where we've been.
0: Not Three For Cats.

Questi erano i Talking Heads con Road to Nowhere. Questa sera parleremo di strade, strade da attraversare a piedi, ma visto che non sono ancora arrivati messaggi al 346-66-73263 per dirci dove si trova Santa Restituta e soprattutto quanti abitanti ha Santa Restituta, noi andiamo avanti con l'ascolto di un brano che si chiama I Walk Alone, sempre di passi si parla, e dopo ci risintonizziamo.

0: Molto bene, mentre abbiamo in sottofondo di I Walk Along di Marijata. Direttamente dal Ghana, anno 1976, noi intanto vi diamo la soluzione dell'indovinello di questa sera.
1: Ma prima ripetiamo i numeri per essere sicuri.
0: Sì, io l'ho ripetuto, ma diciamolo di nuovo, mi sembra giusto. 346-66-73-263 è il cellulare.
1: O lo 011-249-5669 per il fisso, per squillini.
0: Anche squillini, certo.
1: Anche solo sentire la vostra presenza.
0: Squillateci. Mentre noi alla fine vi riveliamo che Santa Restituta, chissà se c'è questo nome nel calendario dei santi, è un piccolo borgo, ma veramente molto piccolo, che si trova in Umbria.
1: E dove? You walk alone.
0: I walked alone, non tanto alone devo dire, ma I walk for sure. Santa Restituta, la bellezza di 6 abitanti.
1: Nessun vincitore.
0: Nessun vincitore, Trice, purtroppo. Questa Triciu. Era autrice o Triciu che fosse. Nessuno ha osato indovinare dove Santa Restituta si trovasse. Bene, Santa Restituta si trova all'interno.
1: In Umbria.
0: Sì, esatto, in Umbria, in una zona che insomma alle pendici dei Monti Armini, sono dei preappennini che sorgono nella provincia di Terni, tra Terni ed Orvieto c'è questa zona di colline molto verdi,
1: pianeggiante,
0: ma non molto, molto collinare. Molto collinare, molto collinare, dove nel 2019 un baldo giovane al ritorno da un cammino che lo portava da Palermo ad Agrigento ha avuto la bella idea, lui dopo averne fatte tanti di cammini, di creare un cammino anche dove viveva lui, cioè vale a dire.
1: Com'è che era finito a Palermo lui?
0: Lui era un amante dei cammini, stiamo parlando di Marco Fioroni, che è appunto l'ideatore di questo cammino di cui vi parlerò questa sera. Lui è un amante dei cammini, ha fatto molti cammini, cammini di Santiago che non si piovesse, via Francigena, okay, di sopra, di sotto, ha girato il mondo camminandoci attraverso. È illuminato dal sole siciliano, ha detto: ma perché non creare un cammino anche nella zona in cui io
1: conosceva
0: vivo?
1: Anche lì questo di Palermo Agrigento, perché l'hai nominato?
0: Perché è un cammino, che il cammino dei templi, che si fa.
1: Ma lui l'aveva
0: Palermo.
1: Fatto?
0: Lui lo stava facendo.
1: Ecco, ok, è stata l'illuminazione in Sicilia.
0: Esatto. L'illuminazione in Sicilia, insomma, il colpo di sole che prende,
1: ecco,
0: in Sicilia.
1: Quel colpo di sole. Fece sì
0: che lui gli si creasse un anello in testa e proprio ha creato questo cammino dei borghi silenti, cioè questo cammino che è di 90 km circa, che è un cammino ad anello in questa zona dei Monti Armerini nella provincia di Terni in Umbria, che si snoda appunto tra questi borghi silenti perché poco abitati, insomma.
1: Ok, abbastanza silenti.
0: Santa Restituta è uno dei più piccoli, quindi uno dei minori, però insomma non andiamo oltre i 50 abitanti, ecco. Insomma un po' di chino di più d'estate, perché insomma ci sono seconde case che vengono un pochino più popolate, ma tutto l'anno sono pochissimi in questa zona. What we all need is just satisfaction. Una zona bellissima dove si coltiva anche vino, insomma zona agricolturalmente ricca, però insomma un po' abbandonata, perché insomma questi borghi sono piccoli, sono mal collegati rispetto al resto della regione. Molti delle persone che abitavano questi borghi li hanno spopolati per andare a Terni a lavorare nelle grandi acciaierie di Terni. Questo cammino quindi è stato creato proprio
1: per
0: un cammino tradizionale,
1: portare un po' di turismo,
0: esatto,
1: e di camminatori.
0: Esatto, per portare, è stato fatto ed ha portato un po' di camminatori in questa regione un po' sconosciuta, in questa parte un po' sconosciuta dell'Umbria, ma bellissima, e quindi ha attivato tutta una serie di esercizi anche commerciali e di gente che ha messo a disposizione abitazioni per creare degli ostelli per i camminatori, e questo ha creato una sorta di circuito, un circuito che adesso insomma ha preso abbastanza piede. Infatti devo dire che di tutti i cammini che io ho fatto nella mia vita, questo dei borghi silenti è stato il più popolato che ho trovato.
1: Poco silente, ma silenzioso,
0: nelle varie
1: senso.
0: Tappe non molto. La assolutamente silente nei suoi boschi, nelle sue valli, dove si può camminare da soli.
1: La vista va verso,
0: esatto,
1: luoghi...
0: soprattutto insomma adesso ne parleremo tappa per tappa, però insomma con anche viste stupende sulla Tuscia, la Valle del Tevere eccetera, però sicuramente nelle varie tappe ci si ritrova in un'atmosfera abbastanza goliardica, devo dire.
1: Eh sì, vinello,
0: vinello,
1: chiacchiere,
0: esatto,
1: riposo. Quindi Careca, una domanda.
0: Dica.
1: Ma da dove parte questo cammino? Ci si arriva, ci si può arrivare col treno?
0: Bravissima, bravissima.
1: È importante, allora, come arrivare là.
0: È giusto, hai
1: visto
0: ragione.
1: Che i collegamenti non sono proprio
0: sono tremendi i collegamenti. Allora, il cammino parte da Tenaglie. Tenaglie è una piccola...
1: Già il nome vi dico,
0: esatto.
1: Tenaglie.
0: Tenaglie, già, insomma, ti intrappola. È una piccolissima frazione di un comune che è Guardea, che è poco più sotto di Tenaglie, che insomma ha una bellissima, si affaccia su tutta la Valle del Tevere, insomma è molto bella, però è mal collegata, come dicevamo, quindi la migliore opzione per arrivarci è in macchina, oppure se non avete mezzi propri fino alla stazione di Orvieto e poi contattate quelli del cammino, insomma c'è un sito,
1: un numero di telefono,
0: sì, c'è tutto, voi scrivete il cammino dei Borghi Silenti su internet e vi apparirà un sito con tutti i contatti, potete organizzare i trasporti con chi si occupa appunto della gestione del cammino, che vi verrà a prendere ad Orvieto.
1: Ti vengono proprio a raccattare?
0: Ti raccattano perché insomma non è che ci siano tutti questi pullman che collegano questi paesini piccolini piccolini piccolini. Il mio microfono che fa questi rumori strani, devo stare attento.
1: Del cavo.
0: Devo stare attento e quindi da Tenaglie, frazione di Montecchio per la precisione, ho detto guarda,
1: che belli
0: sbagliato,
1: questi
0: Montecchio,
1: nomi,
0: esatto. Nelle colline umbre, in un paesino molto carino, si parte per la mattina presto, di solito è meglio partire la mattina presto per questi cammini, anche se devo dire il cammino è abbastanza insomma morbido, si svolge nei boschi, quindi sarete sempre abbastanza all'ombra tranne alcuni punti, ma insomma si parte presto da Tenaglie per la prima per la prima tappa, diciamo, del cammino dei Borghi Silenti.

0: 21:48.
1: 49 in questo momento. Il tempo passa inesorabilmente.
0: Pazzesco. Comunque, stiamo facendo un viaggio che ha fatto il caro Careca quest'estate. Che è il cammino dei Borghi Silenti.
1: Sì, a Careca ci piace camminare. Sì, siamo in Umbria, nella provincia di Terni, tra i Monti Armerini.
0: Metri più o meno.
1: Allora, devo dire che il cammino dei Borghi Silenti nella sua seconda tappa tocca la punta più alta dei Monti Armerini, attenzione, udite udite, siamo sul Monte Croce di Serra, 997 metri.
0: Ok, quindi morbidi.
1: Allora, devo dire che ci si arriva, chiaramente andando in salita, ma morbido.
0: In relax.
1: Se
0: quindi non... cammino che consigliamo anche per
1: a
0: la...
1: tutti.
0: Bene, perfetto.
1: Cioè, per tutti. Se potete muovere le gambe lo potete fare. C'è un unico punto di cui parlerò dopo, un po' impervio, ma insomma basta fermarsi 2 o 3 volte e uno ci arriva alla fine.
0: Okay.
1: Perché camminare in un mondo che va così freneticamente? C'è un tale, un uomo per cui io porto grande ammirazione, costui si chiamava Bruce Chatwin, che ha tanto camminato nella sua vita e ha tanto scritto dei suoi viaggi a piedi. Lui diceva: la vita è un viaggio che si fa a piedi, e lui si fidava solo delle sue gambe. Questo modo di viaggiare gli ha permesso di vedere molto più da vicino le cose, di sentirle molto più su e di rapportarsi in maniera molto più umana con le persone che ha incontrato nei suoi viaggi. E a proposito dell'impulso di viaggiare, lui scrive questo: l'uomo, umanizzandosi, aveva acquisito insieme alle gambe dritte e al passo aitante un istinto migratorio, l'impulso a varcare lunghe distanze nel corso delle stagioni. Questo impulso era inseparabile dal sistema nervoso centrale e quando era tarpato da condizioni di vita sedentarie trovava sfogo nella violenza, nell'avidità, nella ricerca di prestigio o nella smania del nuovo. Quindi forse Chatwin ci suggerisce di camminare, di non fermarci in un unico punto, di continuare a viaggiare perché è nella nostra natura. Da quando abbiamo sviluppato queste gambe lunghe, stiamo parlando di Homo erectus, stiamo parlando di 2 milioni di anni fa, non ci siamo più fermati, siamo usciti dall'Africa dove siamo nati e non ci fermeremo mai, per quanto molti cerchino di fermare i flussi migratori. La gente non smetterà di muoversi all'interno del mondo e muoversi a piedi anche per un tratto limitato nel mondo ce lo fa apprezzare ancora di più, secondo me.
0: Certo.

0: Questo brano che sentiamo in sottofondo mi è un
1: altro
0: brano in sottofondo
1: che...
0: ottimo.
1: È un brano che sempre arriva da questo
0: FMM.
1: Sì, stiamo ascoltando dei pezzi che hanno i gruppi che hanno partecipato nel 2006, pensate, al Festival di Sinesce un bel po' d'anni 20 fa.
0: 20 anni fa.
1: E qua è l'unica roba è questo problema di vedere molto piccolo. Comunque questo è Trio Rabi Abu Khalil e Joaquin Kun.
0: Perfetto.
1: O Khan, chissà.
0: Chissà. Però insomma questi brani ci accompagnano appunto, sembrano camminare, questo sembrano proprio dei passi che si insomma
1: sì,
0: che incedono, no?
1: Parla di cammino, infatti.
0: Bene, noi potremmo dire che cammina da Tenaglie, insomma, con un po' di su e giù tra le colline umbre che insomma si aprono su campi di girasoli. Beh, la prima parte del cammino si è fatta, diciamo, a giugno, che i girasoli sono in fiore, deve essere uno
1: stupendo.
0: Spettacolo incredibile, perché sono campi e campi. Io li ho
1: però visti, tu vedevi l'uva
0: ad agosto, però ho visto l'uva, sì,
1: già matura per questa caldazza
0: quest'estate. Già matura, che voglia anche di raccogliere. Devo dire che nei cammini poi una cosa bella dei cammini è che si può raccogliere la frutta. Allora, a volte non proprio si può.
1: Ebbene sì,
0: perché
1: si può,
0: a volte è
1: se
0: insomma,
1: l'albero
0: quando,
1: arriva verso la stradina.
0: Vero, quando l'albero si
1: ma certo.
0: Insomma, supera la recinzione, tu puoi coglierne i frutti. Ho mangiato le pere
1: soprattutto
0: ottime
1: nei boschetti dove magari.
0: Esatto, e comunque lungo tutto il cammino i rovi vi forniranno delle ottime more con cui potete tingervi le labbra e la lingua e avere un bel apporto zuccherino. Insomma, la natura te lo dà, non c'è bisogno di fare richiesta nessuna.

0: Questo brano che ascoltiamo in sottofondo l'avrete riconosciuto, è per Elisa una versione un po' particolare.
1: Per voi.
0: Un po' blues perché insomma abbiamo la musica selezionata questa sera è musica che parla di camminare, di andare a piedi, e quindi abbiamo ascoltato I Walk Alone, abbiamo ascoltato un pezzo di una compilation che si chiama Tai Bita Go Go, il gruppo che l'eseguiva era Payom Muga Mugda e la canzone si chiama Time, aspetta ve lo dico giusto, Tamai Dern Sai, che vuol dire Why do you walk like a drunkard, perché cammini come un ubriacone. Mentre questa
1: si
0: bella
1: diceva che appunto in questi cammini poi alla tappa si beve il
0: sì,
1: buon vino,
0: sì, ci si ritrova alle tappe, il vino è ottimo, quindi si gozzoviglia.
1: Invece qua c'è di nuovo serietà.
0: Perché allora siamo in Umbria. In Umbria ogni anno si svolge questa manifestazione grandiosa che è l'Umbria Jazz
1: Festival.
0: Festivalone. Quest'anno ha partecipato anche Jean Baptiste, grande musicista americano, ottimo. Lui è un grande pianista e in un album ha rifatto a suo modo vari brani celebri composti da un tale che si chiamava Ludwig van Beethoven, e tra cui questa per Elisa.

0: basta.
1: Bello.
0: Ci parliamo
1: bello.
0: Metà traccia, perché la traccia dura ben 15.
1: Eh beh, Giambattista l'ha fatta lunga.
0: Noi così agli 8 minuti e virgola 28 interrompiamo, cioè teniamo di sfondo, di sottofondo,
1: ma chiaro,
0: sfondo musicale, Fur Elise.
1: Fur, yeah, proprio perché... nel titolo originale che ci mise Ludwig. E certo, mica per Elisa.
0: E quindi siamo in questa sera, viaggiamo nel cammino dei borghi silenti, abbiamo iniziato questo cammino in Umbria, esattamente da più o meno Tenaglie.
1: Da Tenaglie siamo andati, abbiamo attraversato Santa Restituta, che è veramente un piccolissimo borgo, 6 abitanti.
0: 6 abitanti, dove tu hai dormito, hai pernottato.
1: Dove io
0: là.
1: Ho dormito, insomma abbiamo accorciato un po' la prima tappa.
0: Quanti chilometri hai fatto così d'amblè?
1: Allora, la prima tappa sono stati 18 chilometri.
0: Perfetto.
1: Facilissima, si arriva.

0: le credenziali, non mi ricordo, sulla 10 euro.
1: Di... Ok, una partecipazione.
0: Prendi, ti danno questo foglietto, questa sorta di, come dire, tessera elettorale, sembra quello, dove poi ci sono vari punti dove fare i timbri te li fanno tutti,
1: i bar,
0: tutti i bar,
1: farmacia,
0: ma qualsiasi roba che tu, qualsiasi esercizio commerciale che incontri nel tuo cammino,
1: aperto.
0: Ti mette, ma anche quello che si è messo lungo il tavolo e per un donativo ti dà da bere, da mangiare, vuol dire ragazzetto con i frighi portatili, anche lui ti fa il timbro,
1: perfetto,
0: tutti ti fanno il timbro.
1: E tutti, infatti, sono autorizzati, ma voglio solo sapere se non ho il fogliettino, non vengo,
0: sai, perché no, non succede niente,
1: no, okay,
0: ovviamente, però tu, se lo più timbri hai, più diritto hai di avere la pergamena finale,
1: quella ci tiene, pergamena,
0: la pergamena col tuo nome
1: che hai
0: completato
1: a casa tua,
0: incornicerò. Ma comunque, di tutti i vari, come puoi vedere, fra i vari timbrini,
1: sì, tutti carini con un logo diverso,
0: carini, guarda che bello quello di Moreno. Con l'ape
1: di Moreno. Ah, è quello, ok. Proprio Moreno c'è scritto. Col suo nome, era lui che ti timbrava. Infatti.
0: Moreno.
1: Santa Restituta.
0: Moreno ha un banchetto all'entrata di Santa Restituta, vicino alla chiesa di Santa Restituta, che è una stanza praticamente, la chiesa di Santa Restituta, dove ti vende delle ottime prugne.
1: Prugne.
0: E ti fa il timbro.
1: Prugne,
0: e ti organizza la vita, Moreno.
1: Prugne dall'ape di Moreno.
0: Ti dice: ma come? No, dai, ti dico io, ti organizzo io a dormire, mangiare, fare, faccio io tutto.
1: Adesso ci voleva a peccare. Quella dei Melloni.
0: È vero, la metteremo dopo, la metteremo e la dedicheremo a Moreno.
1: A Moreno con le sue prugne.
0: Con le sue prugne. E quindi da Santa Rita prosegui fino superi Montecchio, che è un bellissimo borgo, devo dire. Rimane un po' fuori, se uno vuol farsi allungare, andare a vedere Montecchio, ne vale la pena. E poi arriva fino a Collelungo, allora fino a Melezzole. Ah no, aspetta. Uno arriva fino a com'era la storia? Ah sì, arrivi fino a Collelungo, da Collelungo prosegui, arrivi fino al monte lassù, quello che
1: più
0: abbiamo
1: alto,
0: detto, il monte Santa
1: metri.
0: Croce, 900 metri, scendi a Bash, risali, scendi, arrivi fino a Melezzole,
1: che è già il nome dopo Montecchio, mi piace un sacco.
0: Infatti Melezzole prevede una il punto principale di Melezzole è questa affacciata, come si può dire, insomma
1: un affaccio,
0: è un affaccio, è un piccolissimo borgo, una frazione che si estende su questo sperone, diciamo, che si affaccia su una vallata immensa,
1: bella profonda,
0: gigantesca,
1: insomma, anche
0: tu
1: sei in alto,
0: sì,
1: comunque.
0: Sei abbastanza in alto e insomma dopo il lungo cammino, aver attraversato, andato sul monte, essere scesa, aver attraversato Marie Monti, si arriva ad un albero, una piazzetta dove tu
1: ti siedi,
0: sì,
1: riposi, appoggi i piedi,
0: c'è una bella fontana dove puoi bere, che serve. Dopodiché quest'albero è stato dotato di una serie di nastrini di tessuto colorato, che quindi tu puoi appendere all'albero e esprimere un desiderio.
1: E tu hai fatto, naturalmente.
0: Ovviamente. E tutti i camminatori di Melezzole l'hanno fatto.
1: Appesi.
0: È molto bello. Da lì si arriva, si fa ancora un pezzettino di strada pianeggiante, non vi preoccupate, e si arriva a Morre, che è la conclusione ufficiale della seconda tappa.
1: Dove c'è l'ultimo timbro.
0: Dove c'è un altro timbro. Io, insomma, a Morre mi sono trovato in una situazione un po' particolare, dove ho dormito in un castello.
1: Sì. Macelleria, adesso c'è Torre d'Orlando.
0: Ebbene sì, abbiamo dormito in un castello, non c'era posto in nessun'altra parte.
1: L'Orlando
0: è furioso.
1: Era
0: un castello vero e proprio, dove c'è la marchesa del castello, morta di peste nel 1003, l'hanno seppellita nella biblioteca, io l'ho vista. Cioè,
1: robe
0: abbastanza
1: grosse,
0: robe forti. Però potete, insomma, questa era una spesa non prevista, ma il cammino si
1: però
0: può
1: nel castello.
0: Nel castello. Allora, innanzitutto parliamo di costi. Il cammino si può fare in economia assoluta, cioè si può andare con una tenda, dormire o nei boschi o farsi ospitare in un cortile con un donativo, potete dargli 2 euro e va bene.
1: Usare
0: così.
1: Magari anche il bagno.
0: Chissà,
1: della casa, delle persone.
0: Se chiedete per piacere, magari. Oppure si dorme in, sono degli ostelli che insomma per un prezzo molto modico ti permettono di dormire, di lavare la tua roba, di mangiare la mattina dopo, perché c'è una colazione autogestita però disponibile che si può organizzare, quindi la maggior parte delle tappe sono

0: coperte questi ostelli veramente a poco costo.
1: Meno male. Però il castello.
0: Però il castello, ragazzi. Non c'era posto. Con piscina, il castello prevedeva piscina con scalinata. Alla...
1: Un giardino incredibile.
0: No, una roba pazzesca.
1: Una vista pazzesca.
0: Pazzesco, pazzesco.
1: E invece poi sei tornato alla macelleria.
0: Esatto,
1: per dire,
0: perché vedi
1: il timbro successivo.
0: Perché poi il timbro successivo, tu vai, ti fermi all'alimentari, compri il tuo paninetto che
1: e
0: ti...
1: vai di timbretto.
0: E ti timbrano.
1: Così.
0: Cioè ovunque ti fanno un timbro. E tu prosegui.
1: C'è addirittura un Letti Pazzi. Cosa hai fatto?
0: È un ostello.
1: Letti Pazzi, scusa. Ah, il nome dell'ostello.
0: È un ostello, okay. Un ostello in un posto. Allora, questa è la terza tappa.
1: Immagina un negozio di materassi. Non so,
0: Che tu puoi comprare, portarti nel cammino. Poi ti butti il tuo materasso. No. Letti Pazzi è un ostello ricavato in un garage, però devo dire molto ben fatto. Che dove tu puoi dormire veramente a poco e lavare le tue cose. Però, allora, consiglio a tutti i camminatori, quando fate il bucato, estendete le vostre cose, ritiratele la sera prima di andare a dormire.
1: E se
0: potrebbe
1: non
0: sempre piovere, oppure l'umidità te le lascia bagnate.
1: Certo.
0: Quindi io, avendo piovuto la sera, ho dovuto girare il giorno dopo con tutte le mutande appese allo zaino, come se fosse un albero di Natale.
1: Le ultime note
0: di mutande di
1: Careca.
0: Ebbene sì, dopo con quest'albero di mutande mi avvicino verso la quarta tappa, si sale, si scende e lì si soffre un attimo. Prima di parlare della sofferenza, ascoltiamo un brano.
1: Un
0: di...
1: brano sempre americano, rimaniamo negli States.
0: Yes.
1: United States, preciso, perché americano non si dice, giusto?
0: Brava, brava, giusto. Statunitense.
1: E appunto, come il John Batiste, sono The Bed Plus che hanno fatto un remake, questa volta di Smell Like a Teen Spirit.
0: Dei Nirvana. E ce l'ascoltiamo.
1: E ce l'ascoltiamo.

0: niente male.
1: Camminata.
0: Niente male, anche perché, insomma, Smells Like Teen Spirit, Teen Spirit era un deodorante sconosciuto in Italia, ma molto conosciuto negli Stati Uniti e dall'America.
1: Ti lascio la fine.
0: Infatti, e quindi il deodorante è una cosa fondamentale nel cammino. Perché, insomma, un buon deodorante in cammino serve.
1: Serve sempre.
0: Certo. Uno suda, l'ascella diventa importante. Portatevelo un deodorante. Comunque, siamo arrivati. Allora, abbiamo fatto la prima tappa. Siamo arrivati fino a Melezzole, poi abbiamo fatto la seconda tappa, siamo arrivati fino a Collelungo, da Collelungo attraversiamo un borgo molto bello che si chiama Acqua Loreto, dove attenti perché c'è una bancarella dove potete fare lo scambio dei libri, attenzione a questa cosa dei libri perché uno poi se ne prende un sacco
1: e poi deve portarseli
0: e poi se deve portare appresso,
1: però ne avevi anche tanti da scambiare,
0: ma io
1: no,
0: quando io vedo libri devo
1: 10.
0: Andare dritto, esatto, perché poi faccio queste cose, quindi uno insomma si da Acqua Loreto, che è questo bellissimo borgo, si infratta diciamo nelle gole del Forello. Le gole del Forello sono dei è un canyon praticamente attraversato da questo fiume che si chiama Forello, quindi voi le attraversate, andrete tutte in discesa, che direte ah che bella discesa tra i boschi, molto piacevole, e poi all'altezza dell'eremo della Pasquarella, ricordatevi questo nome cari camminatori e camminatrici, dovete risalire
1: così,
0: e si risale, ma si risale forte. Si sale forte su un pendio che insomma segue il corso del fiume, molto ripido. Non è una ferrata, è una strada che si cammina a piedi. Attenzione perché ci sono in dei punti dove il cammino è molto esposto, ci sono delle staccionate di legno che non è che reggano tantissimo. Il cammino è molto ben tenuto, come vi dicevo, soprattutto i vari segni che indicano la strada corretta del cammino sono molto identificabili. Nelle tratte di boscaglia il cammino è pulito, però insomma occhio perché il legno insomma con la pioggia, con il vento si deteriora, ma poi magari voi molto stanchi, affaticati, vi appoggiate come se fosse, non lo so, una balaustra di ferro e invece non tiene. No. Attenzione, perché è un bel volo da lì. Quindi, dopo aver effettuato questa risalita dell'Eremo della Pasquarella, insomma, questo devo dire il tratto più faticoso del cammino.
1: Ok, proprio alla fine, quindi.
0: Proprio alla fine, infatti, alla fine quando si finisce. C'è un
1: e
0: cartello.
1: Lì preghi Santa Restituta.
0: Santa Restituta.
1: E dici, aiutami, restituiscimi.
0: Restituiscimi il fiato che ho perso.
1: Esatto.
0: E c'è infatti un cartello che dice: avete superato
1: fate
0: il percorso.
1: Attenzione, c'è scritto di fare attenzione quel testo.
0: Sì,
1: sì,
0: sì, sì, c'è scritto, è segnalato. E se comprate la guida poi ve lo dice anche molto attentamente, e alla fine comunque di questo tratto c'è un cartello che dice avete superato il tratto più difficile, poco più avanti,
1: bravi,
0: poco più avanti troverete un punto di ristoro, come dicevo ci sono molto spesso questi punti di ristoro, soprattutto dopo una tappa abbastanza impegnativa, per esempio dopo la cima del Monte Santa Croce, dopo l'Eremo della Pasquarella, ci sono dei punti autogestiti, questo è gestito da un inglese che è venuto a vivere in Umbria dopo essersi innamorato molti anni fa,
1: parla bene italiano,
0: sembra Staglioli, però e ti dà insomma dei salumi locali o della verdura, delle bruschette e poi varie bevande con un donativo.
1: Okay.
0: Tu ti metti il timbro se vuoi.
1: E poi anche lui naturalmente. Ce l'hai il timbro suo?
0: No. Lì non mi sono fermato.
1: Okay.
0: Lì non ho avuto l'esperienza di
1: re. Fiato lui. Tu lì.
0: Io lì sono andato
1: a pregare Santo Restituto.
0: Sono andato dritto fino ad arrivare a un posto meraviglioso, ma proprio veramente bello, che si chiama Civitella del Lago. Civitella del Lago è un borgo veramente molto carino, un pochino più grande degli altri, che si affaccia sul lago di Corbara, è su una grandissima vallata. Arrivarci al tramonto è veramente commovente.

0: Questi arrivano dalla Finlandia.
1: Wow. Comunque.
0: Così ci hanno allietato lo
1: a piedi sono arrivato a piedi. Allora abbiamo siamo arrivati fino alla terza tappa del nostro cammino. Siamo lì affacciati sul lago di Corbara da Civitella del Lago. Ci stiamo rilassando, stiamo bevendo un amaro di erbe locale, sono molto molto buone, devo dire, gli amari locali.
0: Come si chiamava il signore inglese che vive lì?
1: Ah, boh.
0: No, il nome non lo
1: Bob,
0: sappiamo.
1: Forse
0: vabbè.
1: Bob. Diciamo Bob, c'è sempre un Bob nella nostra vita.
0: Bob, John,
1: sì,
0: Jack.
1: Infatti.
0: E niente, quindi cosa ci andiamo a ascoltare adesso?
1: Allora, siamo lì che ci che guardiamo il panorama, ci sorseggiamo un amaro di erbe locale.
0: Intanto arrivano tutti quanti.
1: Intanto
0: no?
1: Arrivano tutti qua.
0: Arrivano
1: è vero, io ho foto con.
0: Tu sei arrivato
1: persone.
0: Al tramonto?
1: Io sono arrivato al tramonto. Ti fermi lì al tuo baretto, vedi un po' la vita di paese. Poi alla fine, con quelli del paese che vedono questi camminatori passare, alla fine ci si offre da bere. Tu lo offri,
0: cioè,
1: a me, lo offri a te, ci
0: donativo.
1: Si racconta storie, donativo anche per il fegato.
0: Che dovremmo fare anche per la radio, una roba del genere.
1: Di donativi.
0: Donativi in punti diversi.
1: Donate a Radio Blackout, donate, vi sarà dato. Mentre siete lì che insomma volete, vi state rilassando, potete ascoltarvi un brano molto celebre che parla di camminare dalla parte selvaggia. Questo brano
0: che conoscete di sicuro.
1: Questo brano è stato, ascoltiamo un po' di cover questa sera.
0: Sì.
1: Lei è un'artista di strada molto brava, si chiama Alice Phoebe Lou, e sentite la sua versione di Walk on the Wild Side di Lou Reed.

0: Alice Phoebe Luce ha cantato una nuova versione di Walk on the Wilds direttamente dal Sudafrica. Sono le 22:25
1: e abbiamo scoperto che, appunto, nonostante il nome, che io dico ma è cinese, Low, e invece
0: no,
1: lei è
0: bionda.
1: Sudafrican, nasce nel 93, giovane nel 1993 nelle montagne sudafricane.
0: Pensate. E questo invece arriva dalle montagne giamaicane, lui è Britney Spears, buonanotte. Lui è Britney Spears e questa è Walking Dub, mentre ci accingiamo a concludere il nostro racconto dei Borghi Silenti. Del cammino dei Borghi Silenti. Bene, con questo bel ritmo.
1: Sì, comunque abbiamo ascoltato questa, appunto, walk, che ricordo, per chi non sapesse l'inglese, e colgo l'occasione per fare un saluto alla mia mamma.
0: Salutiamo la nostra migliore ascoltatrice.
1: Esatto, perché lei comunque sa un po' di inglese, però ogni tanto sai, pure le perdi così. Comunque walk, to walk, dall'infinito, camminare. E questo è Walking Dub.
0: Walking Dub, Britney Spears, mentre ci accingiamo, dopo aver superato, essere arrivati a Civitella del Lago, ci dirigiamo verso la fine del cammino, insomma arriviamo a Baschi e poi ritorniamo a Tenaglie, e devo dire questa era una delle parti più, come dire, panoramicamente rilevanti del cammino. Si arriva fino, si passa tra le vigne, ci sono,
1: si ruba l'uva
0: volendo,
1: come dicevamo, rubare,
0: esatto,
1: frutta durante,
0: attenzione,
1: il cammino,
0: magari ci possono mettere le sostanze sull'uva, l'uva è sempre
1: una sciacquata, sfregata,
0: una sciacquatina, datela sempre. Si arriva, appunto, si passa anche vicino a delle industrie vitivinicole che si possono, insomma,
1: assaggiare i vini locali.
0: Si arriva poi a Baschi, un bellissimo borgo, devo dire, viene stato citato anche tra i, sai, la famosa, i borghi più belli d'Italia.
1: Sì.
0: Beh, veramente molto carino Baschi, devo dire, è un pochino più strutturato con delle contradine, e poi da lì si arriva a Tenaglie e si ritorna indietro, si finisce
1: tenaglie,
0: il cammino
1: iniziale.
0: In quella Tenaglia lì. Unica cosa, attenzione al ritorno, seguite le frecce ritorno, perché
1: se
0: no rifate l'anello, c'è gente che è arrivata fino alla prima tappa.
1: Quindi a santa restituta?
0: Sì, praticamente quasi.
1: E vedi che torna la santa richiama a sé,
0: non ti fa più andare via.
1: Comunque non ci sono arrivati i messaggini, noi così sappiamo che ci siete, speriamo che vi stiate sviaggiando con noi, state immaginando di camminare in questi luoghi dell'Umbria.

0: qui siamo in Laos, è giusto lì?
1: Siamo in Laos, titolo. Low Key Gliding, Extended Hall Walker.
0: Walker.
1: Anche qua si cammina.
0: Da sempre, to walk, walk, walk, cammino. Quindi Walker, il camminatore, careca, careca the walker.
1: Ci arrivano messaggini qui al 346-6673-263, ci dicono ci siamo, è stato un cammino meraviglioso.
0: Ringraziamo
1: il nostro amico o amica che ha, devo dire, un'ottima foto di profilo che non commenteremo.
0: No.
1: Segnaliamo anche che ci è arrivato un messaggio che segnala una locandina, grazie, che sta girando in Borgo Vittoria per martedì 22 settembre, organizzato da Futuro Nazionale.
0: E di Nori, eccoci.
1: Il maledetto Vannacci contro l'immigrazione. Insomma,
0: 22
1: rispondiamo
0: settembre.
1: Rumorosi a questo incontro che c'è.
0: Schifoso.
1: Alle 20:30. Andiamogli a sputare negli occhi.
0: Stop al loro degrado
1: morale,
0: loro degrado,
1: direi,
0: sì,
1: umano, cioè, il degrado sono loro, altro che. Comunque, allora, siamo quasi tornati verso la fine, l'ultima tappa, come dicevo, avete viste molto belle, si passa su una cresta dove si estendono, da un tratto si vede Tenaglia, dall'altro si estende tutta la vallata, vedete fino al lago di Corbaro, praticamente, molto bello. E poi l'ultima, nell'ultimissima parte del cammino si passa per delle necropoli etrusche.
0: Pensa.
1: Ebbene sì, si attraversa una vera necropoli etrusco-umbra, sono proprio tombe, potete visitarle, entrarvi dentro, scavate nel tufo e poco più avanti troverete uno dei migliori posti, diciamo aree di ristoro, anche lì scavata nella montagna, è vero, proprio scavata, dove c'è questo signore che vi racconterà le sue ultime disgrazie, se andate... Spero che dovrebbero operarlo adesso. Il
0: nome, diamo un saluto.
1: Ah, signore.
0: Arriverà.
1: Aspetta, te lo dico subito. Ettore. Il mitico Ettore.
0: Perché abbiamo il bollino di
1: il
0: Ettore.
1: Mitico,
0: no,
1: certo. Sono tornato indietro apposta. Era andato via dimenticandolo. Sono tornato indietro.
0: Ed è
1: l'ho fatto doppio io.
0: Doppio da Ettore.
1: Per ricordarmelo, Ettore è un personaggio meraviglioso che vi accoglierà, vi racconterà mille storie di vita. Vi farà assaggiare quello che prepara lui, quello che porta lui dal suo orto. Voi basta che gli date una piccola donazione, ma il dono che vi fa lui in racconti è molto maggiore. Vale assolutamente la pena fermarsi da Ettore e poi insomma fare ancora un ultimo cammino e un ultimo passeggiata e tornare, concludere quest'anello. Un anello che veramente ha portato...
0: Quindi l'hai fatto in 5 giorni?
1: Allora, io l'ho fatto in 5 giorni. Si può fare tranquillamente in 4 giorni.
0: Però
1: assolutamente.
0: O anche una settimana.
1: Io li ho conosciuto... settimana è molto lungo.
0: Ti fermi
1: sorseggi. Molto. A voglia, sì, sì. Ho conosciuto persone che l'hanno fatto anche in 3 giorni. Non so, 3 giorni mi sembra veramente troppo poco. Sono posti molto belli, autentici, dove vale la pena fermarsi. Poi se beccate qualche festa di paese perché ci passate per caso, è uno spettacolo, è molto divertente. Allora, questi cammini hanno chiaramente l'altra faccia della medaglia, è che si vada a snaturare un po' i posti che vengono percorsi, perché per quanto sia un turismo gentile, sempre di turismo si tratta, quindi si implica un cambiamento della zona che viene transitata dalle persone esterne. Insomma, il cammino cerca di mantenere i flussi costanti e non troppo elevati, essendo disponibile tutto l'anno, cioè il cammino è realizzabile anche in inverno. L'unica differenza è che ci sono alcuni punti che magari dovrebbero essere guadati, quindi ci si mette i piedi in acqua, però per il resto il cammino è fattibile in tutte le stagioni. Questa cosa permette un po' uno smaltimento delle persone lungo tutto l'anno e se mai andrete a fare questo cammino, ma come se per tutti i cammini che andrete a fare, per tutti i posti in cui vi muoverete nel mondo, ricordatevi che siete ospiti, quindi abbiate rispetto per la terra
0: tutto.
1: Che pestate, le persone che incontrate, insomma. Però io da questo cammino ho avuto delle interazioni umane molto, molto appaganti, devo dire. Ho fatto anche dei cammini su base religiosa e mi hanno molto deluso sull'uso squallido che si fa della spiritualità in quel tipo di cammini, benché il cammino fosse stato di per sé molto bello. Questo, essendo cammino laico, lascia proprio solo spazio alla spiritualità che vuoi trovare tu nella natura o la spiritualità che ti possono dare le persone che incontri sul cammino stesso.
0: Quindi salutiamo Ettore, che dicevi.
1: Salutiamo
0: prima.
1: Ettore, salutiamo Moreno, salutiamo una bambina deliziosa che lungo il cammino ha lasciato dei regalini per i camminatori, dei rametti di lavanda. Si chiama Miriam, questa bambina.
0: Salutiamo anche Miriam.
1: Ti permette anche di. C'è una scatolina dove tu puoi scriverle un pensiero e lasciarlo nella scatola.
0: Quindi tu regali un pensiero, appendi desideri lungo il cammino.
1: Vicino alle tombe etrusche c'è un.
0: Le tombe etrusche leggevo qua. Proprio parliamo del VI secolo avanti Cristo.
1: Assolutamente, cioè, roba vecchia, dei secoli che furono. E anche lì c'è una piccola agendina dove la gente scrive un pensiero ed è molto bello scorrerla per vedere gente di molto. Allora, questo cammino è conosciuto soprattutto in Italia, però gente di tutta Italia, qualche straniero, c'è qualche scritta in giapponese che lascia un suo pensiero sul camminare, sull'andare lenti nella vita, sul fatto che ogni tanto vale la pena fermarsi e respirare profondamente invece di correre sempre. Siamo arrivate alle 22:35, dovrebbe esserci questa sera la messa in scena. Chissà,
0: però
1: se
0: non vediamo arrivare nessuno, non sappiamo. Adesso gli proviamo a sentire, ma noi intanto possiamo iniziare a.
1: Noi possiamo iniziare
0: i saluti.
1: Iniziare a salutarvi. Notre Forecast ritornerà domenica per poi da qua fino alla fine dei tempi, no, chissà. Comunque
0: inaugura la stagione.
1: Inauguriamo la stagione ufficialmente. Cioè, tu l'hai già inaugurata due domeniche fa, ma oggi ci siamo in due, poi insomma ci alterneremo e poi ci saremo, insomma non vi abbandoneremo anche quest'anno. Come ci potete ascoltare sempre su Radio Blackout, e a che ora? Dalle 21
0: circa,
1: dalle 22:30
0: sempre circa.
1: Infatti sono le 22:36. Questa sera la concludiamo qui. Con che pezzo concludiamo?
0: Che pezzo scegli tu, no, careca? Io volevo, ti avevo proposto un rap Gnan, che così se vogliamo.
1: È bello questo CD che ci hai portato di questo Sinesh dannata, mi sta molto piacendo, quindi perché no?
0: Però nel mentre che cos'è che sta andando lì?
1: Allora nel mentre sta andando un pezzone,
0: e allora possiamo fare la doppietta finale.
1: Facciamo la doppietta finale,
0: direi che possiamo.
1: Allora mandiamo Nancy e poi il prezzone,
0: certo,
1: tanto i ragazzi non stanno arrivando,
0: e quindi ancora continuiamo a camminare con
1: These Boots Are Made For Walking, cantava Nancy Sinatra. And one of these days these boots are gonna walk all over you. E uno di questi giorni questi stivali cammineranno su di te. Pezzi merda.
0: Buonanotte a tutti, a presto. Stay connected.
1: Stay tuned.

0: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
1: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
2: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
3: Sad boys. A seguire. Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
4: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
5: Via Antonio Cecchi 21A.

0: benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni, scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.
2: Sabato 26 settembre 2026, Barocchio Squad presenta Le Sostanze and Friends, un'imperdibile serata di canzoni ribelli con il cantautore metropolitano Francesco Stabile, la matriosca musicale

0: Cena contro lo sfratto. Benefit per la nuova casa della FAT.
1: Venerdì 25 settembre, ore 20, in corso Palermo 46. Menù vegano.
0: Dateci una mano a costruire un nuovo spazio dove organizzarci per le lotte, diffondere libri, riviste e idee, praticare la solidarietà, costruire insieme un mondo di libere uguali.
1: Per prenotazioni scrivere a antimilitarista.to@gmail.com. Venerdì 25 settembre, ore 20, alla FAT, in corso Palermo 46.

0: Multi Talks.
1: Questo è importante e questo mi rende particolarmente orgoglioso di essere in prima linea nel difendere i diritti di questa categoria misconosciuta e bistrattata, se mi posso permettere.
2: Sei avvantaggiato, sei condiviso.
3: Multi Talks è bellissimo.

0: Platone, all'iscema stubazzone.
1: Venerdì 25 settembre, dal calare delle tenebre, una lucidissima, sporca, notte fuori formato.
2: Dalle ore 21, proiezione del documentario Tunnel Vision. Ossessioni, paranoie, violenza e libertà nella Stoccolma di notte.
3: Tunnel, depositi, muri, vernice fresca, raccontati dalle immagini d'archivio di Lucas W e con l'implacabile colonna sonora di Young Lean, Wozum e DJ Crime.
4: A seguire, Italia barra Svezia, con il live set di Notte Errore e le selezioni di Tunnel Vision.
5: Il tutto per sostenere le libere frequenze, vieni puntuale, vattene puntuale.
6: Via Antonio Cecchi 21A.

0: Prova. Co***o po***o Dio.
1: Avete ascoltato Radio Blackout.

0: Multitox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no, delusion.
2: Prossimo concerto! Dopo una birra!
0: Multitox.
3: Io vengo da Bordighera.